0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 2:03.
2: Bentrovati, il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli della nuova legge elettorale, l'ha chiesto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il commento del deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.
3: 3 fiducie che hanno, come dire, il vaglio della Camera, non penso che ci sia alcun problema, poi ci saranno gli ordini del giorno, il voto finale anche lì. Non suppongo, non prevedo, non vedo, ma insomma sono abbastanza certo che la navigazione sarà tranquilla e non procellosa.
2: Le opposizioni intanto attaccano sulle politiche economiche, in particolare sulla manovra finanziaria allo studio del governo. Beatrice Lorenzin, PD.
4: Il documento programmatico di finanza pubblica certifica la distanza tra la propaganda del governo e la realtà. Crescita sotto l'1% per il prossimo triennio, con le famiglie che fanno i conti con stipendi sufficienti, affitti sostenibili e cure inaccessibili.
2: E il capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, ha detto che potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio insieme alle comunali. A settembre, ha aggiunto, c'è poco tempo per la campagna e va fatta la legge di bilancio. È tutto, a risentirci alle 3 e buonanotte.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare 2 flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
6: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:59.
3: Bentrovati a questo appuntamento flash con l'informazione. Sono da poco passate le 3. Dopo la crisi abitativa in Spagna, ieri il premier Sanchez ha convocato le elezioni anticipate. Gli spagnoli torneranno alle urne il prossimo 29 novembre. Al momento i sondaggi della Spagna premiano le destre. Andiamo ora in Brasile, dove per le presidenziali si profila il ballottaggio tra Flavio Bolsonaro e Lula. Bolsonaro ha superato a sorpresa Lula di 2 punti. Si voterà il 25 ottobre. Sport, sono cominciati i China Open ATP Tokyo 500, un fatto clamoroso a Pechino. Medvedev è stato squalificato per una pallata tirata a uno spettatore. Djokovic torna così in finale contro De Minaur. Per Zverev sfuma il sogno di numero uno al mondo. Con questa notizia ci fermiamo. Il prossimo appuntamento alle 4. Buonanotte.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità, tutte da sorridere.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4:02.
2: In Brasile il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il vantaggio rispetto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza del paese. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, poiché nessuno dei due contendenti ha raggiunto la maggioranza assoluta. Dopo 13 anni di negoziati, l'Unione Europea ha aggiornato le tutele per chi viaggia in aereo, in vigore dal 23 ottobre 2027. Le norme valgono per i voli in partenza dall'Unione Europea, anche se operati da compagnie extraeuropee e diretti fuori dall'Unione. Per i voli provenienti da paesi terzi, invece, si applicano quando il vettore è europeo. Sarà possibile portare cibi e bevande adeguati alla durata del viaggio nel rispetto delle regole di sicurezza. Il trolley sistemato nelle cappelliere potrà invece essere soggetto a pagamento. Nazza si conferma il film del momento. Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Zroll sarebbe dovuto rimanere nelle sale cinematografiche solo dal 28 al 30 settembre, ma sull'onda del successo continua il suo percorso. Dall'1 al 4 ottobre si è imposto al primo posto del box office italiano con oltre 1,2 milioni di euro, raggiungendo un totale di oltre 3 milioni. È l'ultima notizia, termina quindi così questa edizione del giornale.
3: Cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Sorriso
0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Bentrovati, il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli della nuova legge elettorale. L'ha chiesto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il commento del deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.
3: Tre fiducie che hanno, come dire, il vaglio della Camera, non penso che ci sia alcun problema. Poi ci saranno gli ordini del giorno, il voto finale anche lì. Non suppongo, non prevedo, non vedo, ma insomma sono abbastanza certo che la navigazione sarà tranquilla e non procellosa.
2: Le opposizioni intanto attaccano sulle politiche economiche, in particolare sulla manovra finanziaria allo studio del governo. Beatrice Lorenzin, PD.
4: Il documento programmatico di finanza pubblica certifica la distanza tra la propaganda del governo e la realtà. Crescita sotto l'1% per il prossimo triennio, con le famiglie che fanno i conti con stipendi sufficienti, affitti sostenibili e cure inaccessibili.
2: E il capogruppo in Senato di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, ha detto che potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio insieme alle comunali. A settembre, ha aggiunto, c'è poco tempo per la campagna e va fatta la legge di bilancio. Per ora è tutto, il prossimo appuntamento con le previsioni meteo alle 6. Buona giornata.
5: Il latte e Latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso.
1: Sono le 6 e 4 minuti.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
10: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
11: Hit Universal Fun.
12: Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
14: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delex.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Sorriso.
17: Radio Sorriso, più giovane che mai.
18: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
22: Bollettino Digiversario numero 1.
23: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
24: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
25: Puoi dirlo forte.
24: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
25: Sì.
0: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Sorriso.
3: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: so che succede lassù. Ci sarà anche la Venere blu, è vero? Però io preferisco stare qua giù ancora per un po', dai. Va bene. E allora, 13 minuti dopo le 6 del mattino, eccomi. Buongiorno, regina madre. Come mai? Che è successo? Con abbondante anticipo, pronto?
1: Un abbraccio ed un caffè per un martedì tutto uè.
0: Sei dimenticata la dentiera.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Ha detto martedì, ma sai che noi non siamo sicuri finché l'uomo calendario che non arriva più con la precisione, la puntualità certosina di un uomo calendario.
2: Però, ciao Gio, sì. Buon martedì a te e a tutti i suoi origini. Oramai a una certa età e sono più tanto costante. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, lui lancia il messaggio camminando e fa la passeggiata veloce. Proprio perché hai una certa età, ma chi te la fa fare? Insomma, bisogna mantenersi in movimento sempre, fare la passeggiata, la camminata veloce, però insomma, ma neanche devi uscire alle 5 del mattino, capito? Vai un po' più tardi, con calma, con la fiacca, come diceva la mia nonna, ragazzo, E adesso via con la musica, pronti per l'oroscopo del giorno.

Mattino, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. È il momento di attacca banda con l'oroscopo del giorno, primi tre segni dello zodiaco, l'Ariete, parlerete d'amore con la persona amata e chiarirete tutte le incomprensioni che si sono accumulate. Cercate di ribaltare la situazione a vostro vantaggio rincorrendo la sincerità. Per i single, nella serata si prevede un incontro emozionante. Torelli, per buona parte della giornata l'umore sarà instabile, l'allegria si alternerà ad improvvise difficoltà di comunicazione e insicurezze. In amore si prevedono momenti felici, sarete pronti a prendere l'iniziativa e a trasmettere i sentimenti in modo diretto. Gemelli, la salute potrebbe non essere al massimo, ma non allarmatevi per qualche piccolo disturbo. Con una buona dieta e un po' più di riposo ritornerete presto in forma. La vostra infinita fantasia vi aiuterà a rendere il rapporto di coppia sempre più coinvolgente. E adesso via con la cumbia, si va per mare con Marinaio Ingannatore. La voce è quella straordinaria, i Titti Bianchi su Radio Sorriso.

parte. Sul polsino è la camicia bianca. Non avevo foglio di carta, perché con la testa che mi ritrovo non mi ricordo niente. Poi stamattina non ho neanche preso la pastiglia, la sbacuchina, sai. Allora, Riccardo di Massanzago, professione autotrasportatore. Se non mi metti la Madonia e Riccio Idoro e Gianni Dego, vengo lì alla radio, guarda, e ti saluto. Va bene, è andata. Altri tre segni. Cancro, siate più disponibili nell'accettare le giustificazioni degli altri e riflettete bene prima di giudicare. Il partner vi rinfaccerà la vostra eccessiva arroganza, ma con le vostre ottime capacità da grande amatore riuscirete a far tornare tutto come prima. Gli amici del Cancro la sanno lunga, la sanno. Leone, la giornata partirà a vele spiegate e la vostra travolgente vitalità sgombrerà il campo da ogni ostacolo. La luna garantirà momenti formidabili a tutti gli innamorati, giornata adatta anche per tutti quelli che vogliono vivere una nuova avventura amorosa. Vergine, le stelle vi assicurano fortuna nelle scelte, soprattutto in quelle che riguardano la vostra vita privata e la famiglia. Se dovete concludere affari importanti, cercate di discuterli fuori dall'ufficio, in un ambiente informale che aiuti le persone ad aprirsi come una capasanta. Dai che il mio tasso di deficienza anche stamattina è altissimo, ho dei picchi proprio. Tan, tan, tan, tan, tan. E adesso Mister Al, Rangone.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
11: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
10: Ovviamente! Vieni anche tu!
11: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 7366 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

fatti con l'oroscopo. Tocca la bilancia, le problematiche che oggi andrete ad affrontare non si risolveranno in un battibaleno, ma almeno imparerete a conoscere il vostro nemico. La fretta non vi aiuterà a rendere anche le persone intorno a voi consapevoli, per cui cercate di spiegare con calma il tutto. Scorpione, non perdete di vista i vostri obiettivi e non fatevi distrarre dal desiderio di ottenere qualcosa in più in termini di successo o di guadagno. La scusa per litigare con la persona amata ve la forniranno la Luna e Marte, che provocheranno discussioni durante la serata, ma pensa te quando si mettono, lo dico sempre io, quando si mettono assieme Luna e Marte, sono degli spaccapalle fotonici. Sagittario, una faccenda personale assorbirà tutta la vostra attenzione distraendovi dal lavoro. Se il vostro obiettivo è vivere una certa stabilità affettiva ed essere rassicurati sulla solidità del rapporto di coppia, evitate di essere polemici con il partner.

L'acquario. Insoddisfazione, insofferenza e scarsa diplomazia rischiano di rovinare alcune situazioni favorevoli. Piccoli ma ripetuti momenti di malumore vi metteranno a disagio, soprattutto nei rapporti sociali. In amore è il momento giusto per prendere l'iniziativa. Pesci. Sarete protagonisti di un lento ma graduale miglioramento. Da metà giornata molte cose delle vostre iniziative presenteranno una visibile ripresa ricca di vantaggi pratici. Evitate di spendere a piene mani senza consultarvi prima con la vostra dolce metà. Te capì, eh? È tutto, appuntamento con l'oroscopo che tornerà domani, qualche minuto dopo le ore 6. E adesso la musica. Signor Matteo, buongiorno. Abbiamo Matteo Tassi, Matteo Tassi, se lo chiami anche alle 7 meno 10 gli dici mi canti qualcosa, mi suoni qualcosa, non si tira mai in

7 del mattino, ve l'ho detto che abbiamo l'ora bonus anche oggi. Bene, quindi fino alle 9 assieme adesso. Le prossime due sono due delle vostre. Aspetta, perché mi scrive questo giovane, 25enne Marco. Scrive: ciao Radio Sorriso, l'unica radio con le tre R. Marco,

0: Canzone Non c'è pace tra gli ulivi di Casadei. Quale dei due? Raul o secondo, dai, che è un po' più, più sostenuta. Marco, ci siamo. E poi abbiamo Linda, Linda di Pordenone. Sentiamola. Pronto.
1: Buongiorno, zio Gio.
0: Pronto.
1: Buongiorno a tutti i sorrisini.
0: Ciao.
1: E le sorrisine.
0: Sì.
1: Mi fai sentire miele dei Rudigini.
0: Va
1: che
0: bene.
1: Tanto che non la sento.
0: Va bene.
1: Ciao, Gio.
0: E se te la canto è lo stesso oppure... No, meglio la canti Francesco con Monica e Rodigini. Va bene, prima però c'è Non c'è pace fra gli ulivi, secondo Casadei, questa no, non posso non dedicarla alla mia amica Giulia, Giulietta di Olta Barozzo, perché lei adora pensare ad Ettore, insomma, con questa musica in sottofondo.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Sorriso!
8: Cari amiche!
9: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
10: Sono le 7:05.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Buongiorno, apriamo questo aggiornamento sulla viabilità con l'Autosole. Il traffico è rallentato tra Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna a causa del traffico intenso. A Milano ci sono code tra Milano Sud e Bivio con la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Un chilometro di coda fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Passiamo alla A4, code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago e fra tangenziale est e Cormano in direzione Torino. Veicoli scortati invece in direzione Venezia fra Seriate e Bergamo. Code a tratti sulla A8 tra Castellanza e Bivio con la A8, tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo di regione. Traforo del Monte Bianco, la galleria è chiusa tra il piazzale italiano e il piazzale francese in entrambe le direzioni. Non c'è altro, buon viaggio e buona giornata.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
17: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
17: Così vicino.
18: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
17: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
19: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57. 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
20: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Bello questo duetto, avrei voglia di... Chi ha voglia di voi fare un duetto con me? Potremmo fare anche Vivo per lei, oppure Rotolino adiposo, du du da da da. Oh, l'altra, guarda, dimmi perché piangi di felicità e perché non mangi, hai messo in grassa. Dai, fatemi sapere. Se volete fare un duetto con me, scrivetemi al 345 48 45 663. Dai, adesso una serie di personaggi. Abbiamo il nonno. Pronto?
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti gli amici in ascolto.
0: Sì.
1: Belli di Campalto, che vi auguro un buon martedì a tutti. Ciao!
0: Ciao! Lei,
2: buongiorno. Scusami che ieri non mi sono neanche fatta sentire.
0: Me la sono legata qui all'orecchio.
2: Guarda, ho chiuso le due. Sì. E niente, infatti adesso giusto il tempo che poi mi ficco in doccia, che ieri proprio non l'ho neanche fatta, sono stanchissima ancora adesso. Buona giornata.
0: Sembra che abbia una sempre qualcosa da un peso da trasportare. Pronto?
3: Caro Giovanni, io prendo detto con noi due nel mondo e nell'anima.
0: Così ci arrestano nel giro di due note, ci mettono via.

Roberto Scaglioni con L'anima di Mozart. Oella. Dall'anima di Mozart all'anima di questo deficientone, perché questo può essere solo un deficientone. Allora, vi voglio parlare di questo cinquantenne, una notizia che arriva dal Friuli Venezia Giulia a Tolmezzo, no? Che addestrava il suo cane con un collare elettrico. È stato naturalmente denunciato, perché ve ne parlo, solitamente vi evito anche queste notizie che riguardano la crudeltà degli animali, perché c'è da parte della polizia locale, insomma, questo, dicono: se vedete robe di questo genere, denunciatele. Quindi, se vi capita di vedere qualcheduno che tratta male gli animali, che adopera anche questi aggeggi, questi collari a stimolazione elettrica nei confronti dei cani, denunciateli, segnalateli alla polizia. Collare a stimolazione elettrica utilizzato su un cane è stato sequestrato appunto dalla polizia locale di Tolmezzo, che ha denunciato a Piede Libero il proprietario del cane, un cinquantenne, per l'ipotesi di maltrattamento di animali. L'intervento è arrivato al termine di un'indagine avviata dopo alcuni esposti che sono stati presentati al comando, nei quali veniva segnalata appunto la cosa, no? Il presunto utilizzo illecito del dispositivo, no? Gli agenti hanno eseguito una sorta di perquisizione nell'abitazione dell'uomo, individuandolo e sequestrando il collare. Si tratta di un dispositivo che consente di inviare a distanza stimoli elettrici al cane con l'obiettivo di condizionarne il comportamento, no? Proprio l'utilizzo di questi strumenti è da tempo oggetto di controlli da parte delle forze dell'ordine e delle autorità sanitarie, no? Per i possibili effetti di sofferenza fisica e psicologica poi sugli animali. L'uso di strumenti coercitivi e dolorosi non solo viola le normative vigenti a protezione degli animali e di principi ribaditi dalla giurisprudenza della Cassazione, ma contrasta con i principi fondamentali di convivenza civile e rispetto verso gli amici a quattro zampe. Io dalla vita vi dico: meglio un cane amico che un amico cane. E dal comando appunto di Tolmezzo arriva anche l'invito a segnalare eventuali situazioni di presunti maltrattamenti o condizioni di detenzione incompatibili con il benessere degli animali. Quindi segnalate se vi capita di vedere. Adesso non lo so come lo puniranno, però io una mezza idea ce l'avrei. Avete già capito, io quel collare lì, non al collo, glielo attaccherei direttamente lì glielo attaccherei alla rubinetteria di casa, e ogni tanto

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
6: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
7: È possibile
8: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: Sorriso.
14: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
15: Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PM SRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
18: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
17: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
19: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
21: Perché Nova del gusto.
22: La regina del divertimento di Crenisca Gora compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. Corona-craniscagora.com.

Skin. Ore 7:36 del mattino, buongiorno, buongiorno. Che giorno è? Che anno è? Hanno fatto una canzone anche più. Mi sono confuso prima con l'esibizione assieme al nostro amico Cesare, vero? Dalla Bissuola, Mestre, Venezia, vero? Che anno è? Che giorno è? Oggi è il 6 di ottobre anno 2026. Se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, fatemelo sapere, perché come riusciamo ad organizzarvi noi una festa? In 22448 non ci riesce nessuno. Soprattutto come siamo bravi noi ad imbucarci nelle vostre feste, nessuno è più abile di noi. Fateci sapere, insomma, dai, 345 48 45 663. Loriana, provincia di Vicenza, con Andrea Vicenza. Ciao, aspetta che saluto il mio amico Franguzzo di Fossò, un abbraccio anche a te. Marilisa, Ponzano Veneto, con la Raffa di Ponzano Veneto, Manuela Sandona di Piave, qua mi fermo. Anche questa è una canzone di Pooh. Hanno cantato qualcosa con questo titolo anche i Pucci, penserò domani, ma mi sa che non è, o forse è, ma lo scopriremo solo ascoltandola fino alla fine. La voce è quella.

lascia che piova. Va bene, 8 meno un quarto. Attenzione, oggi 6 di ottobre si celebra la giornata dei caregiver. È un termine inglese per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza, no? Un appuntamento questo nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energie all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, no? Anziani o con disabilità. In Italia, dovete sapere, sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cura di questo totale 4 milioni e mezzo sono caregiver familiari conviventi. È un numero impressionante. Le mansioni svolte sono diverse, no? Dalla, come io ho fatto il caregiver per 6 mesi alla mia povera mamma, poi è morta, no? Povera. Le mansioni svolte sono diverse, no? Dalla somministrazione dei farmaci all'igiene personale fino all'aiuto nella gestione domestica e nelle pratiche burocratiche, insomma, hanno bisogno di tutti, anche per i compiti richiesti si nota una differenza tra uomini e donne. Il genere maschile viene incaricato prevalentemente per funzioni logistiche e di trasporto, il genere femminile viene cercato per la assistenza diretta e continuativa. Se io facevo tutto. Comunque sappiate che stanno mettendo praticamente stanno preparando, ultimando un decreto legge proprio per assistere queste figure, insomma. A livello nazionale si attende praticamente il completamento dell'iter del DDL Caregiver che è approdato alla Camera nei giorni scorsi e che punta al riconoscimento della figura e ad alzare soprattutto la soglia ISEE da 15.000 a 25.000 euro per accedere a quelli che sono i contributi, no? Oltre all'apertura agli assistenti familiari minorenni, no? Chi lavora avrà canali prioritari per richiedere il lavoro da casa, no? Il classico smart working, il part time o orari più flessibili. Chi invece presta assistenza e nel contempo studia potrà fare richiesta per ottenere esoneri dalle tasse universitarie. Insomma, stanno cercando di venire incontro a queste figure che ormai sono indispensabili. Va bene, oggi 6 di ottobre, insomma, si celebra la giornata dei caregiver. Oh, adesso cari miei caregiver. È la pronuncia esatta, poi caregiver. Vabbè, avete capito, insomma, a chi mi riferisco. Voglio dedicare una canzone con il nostro Omar Codazzi.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Che bello il ballo del pinguino, quanto ci siamo divertiti con questo ballo. Va bene, che ora abbiamo fatto? 5 minuti e saranno le 8 del mattino. Hola! Il mattino di martedì giorno 6, vi ricordo che oggi noi andremo avanti per un'ulteriore ora, quindi punteremo le 9 assieme e poi altro cambio, altri conduttori, la musica, il condimento insomma delle nostre giornate con i successi delle nostre meravigliose orchestre, le nostre meravigliose voci. Adesso io vorrei parlarvi di zanzare. Siete accorti che abbiamo ancora tante zanzare in giro? C'è un motivo, ma ve lo dico dopo, anche se è facilmente intuibile. Però la zanzara tigre c'è ancora. Adesso Marianna Lanteri.

sia. Allora, nonostante sia già autunno, non c'è pace, eh? In molte zone d'Italia le zanzare sono ancora una presenza quotidiana. Ieri pomeriggio ho ingaggiato una vera e propria disinfestazione in casa mia. Non le ho mai viste per tutta l'estate, le ho viste ieri pomeriggio, eh? Armiamoci di pazienza, eh? Fino a quando le temperature non scenderanno, il rischio puntura è dietro l'angolo praticamente, eh? Tac. Al momento le previsioni non sembrano essere dalla nostra, no? E ci riservano solo un lieve calo termico, l'abbiamo avvertito anche. Possiamo però attuare tutta una serie di piccoli accorgimenti per tenere lontano questo insetto tanto piccolo quanto fastidioso. Vi ricordo che non dovete lasciare l'acqua nei sottovasi, è vero, perché è lì dove trovano l'acqua loro vanno a depositare. Vabbè, il problema riguarda principalmente la presenza della specie, adesso il nome latino ve lo evito, però la cosiddetta zanzara tigre, che è oramai stabilmente diffusa in gran parte del nostro territorio. La sua presenza è determinata da diversi aspetti che fa sapere l'Istituto Superiore di Sanità, riguardano la temperatura, le ore di luce, la presenza di acqua e la vegetazione. In particolare, se le temperature rimangono sopra la media del periodo, il loro ciclo biologico non può fermarsi andando oltre la fine dell'estate, come sta succedendo, quindi nulla di strano. Dunque, effettivamente nelle ultime settimane le temperature sono rimaste in gran parte d'Italia oltre le medie stagionali, no? Che ci vogliamo fare? I rimedi sono sempre quelli. Cosa mettete voi in casa? Io no, il fumetto no, mi dà fastidio, però brucio, come si chiama quella roba gialla che non mi viene? Ah, la citronella, non mi viene mai in mente, che è anche buona, insomma, quella le allontana. Vabbè, chiudo anche questa seconda ora con Levrini. Mauro canta Guerriero.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio.
13: Sono le 8:07.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale, non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate. Si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai. L'ho fatto per vendicare Gaza. Volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Hammam al-Hammami durante l'interrogatorio negli Emirati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Una finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
18: Vedo.
19: La maniglia centrale è davvero elegante.
18: Sì, bella.
19: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
18: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva.
4: La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione.
11: Finalmente un po' di sollievo.
4: Alovex Protezione Attiva. È un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
22: Sorriso!
23: Cari amiche
24: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
23: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
24: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
25: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
26: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
25: Ok.
26: Largo massimo 1,90 m.
25: Altro?
26: Da rivenditore verificato.
25: Trovato.
26: Wow!
25: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
27: Come mi immagino il Black Friday?
28: Com'è quello di Skoda?
29: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
30: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
31: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
32: Tutti per Orocash.
33: Bollettino Digiversario numero 1.
34: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
33: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
22: Sorriso.
35: È il momento di A Pieno Ritmo.

0: parte con me, che sono Giovanni Zani. Sono le 8:15, sul discorso caregiver, abbiamo Rosella di Padova che dice la sua. Pronto?
1: Ciao Giovanni. Ciao. Sono Rosella da Padova. Ciao. Io sono stata una caregiver.
0: Sì.
1: Quando si diceva ancora assistente.
0: Sì.
1: Allora ho curato mia suocera, mia mamma.
0: Sì.
1: E somministrazione pasti, igiene personale, di notte quando si svegliava.
0: Quello che serviva.
1: Facevo un po' la pazzerella.
0: Sì.
1: E ti dico la verità, sono stati 10 anni, cioè 10 anni, gli ultimi 10 anni sono stati difficili, molto difficili. E va prima anche lo stesso. E a causa di questo caregiver,
0: sì,
1: ho perso anche la possibilità di andare a lavorare e ho perso la possibilità di avere anche la pensione, quindi doppio danno. Comunque sono serena perché mi ha cercato fin l'ultimo giorno, quindi va bene così. Ciao.
0: Hai visto? È questo che succede. Comunque c'è finalmente una legge, no, in Italia, no? Il 12 gennaio di quest'anno. Adesso c'è, ora è alla Camera e come vi dicevo prima stanno sistemando un po' il decreto legge. Per la prima volta viene riconosciuta la figura giuridica del caregiver, no? Adesso stanno attivando alcune cose, proprio danno la possibilità a chi lavora di fare smart working, ore di permesso in più, no? Per la 104, congedi addirittura per 24 mesi. Stanno sistemando un po' le cose. Va bene, grazie comunque a Rosella di Padova. Se volete dire ancora la vostra su questo argomento potete farlo utilizzando il nostro numero del smanettare 345 48 45 663. Vedi, il fatto di avere un sacco di numeri in testa a volte sono titubante. È il nostro, no? 345 48 45 663. Allora, saluto anche Paolo, l'alpino, Aurelia e Linda. Linda che mi scrive: sto passando adesso per Castello.

grazie dei vostri saluti, grazie dei vostri buongiorno, che vi ritorno molto volentieri, anche se sto qui a parlare già dalle 6 del mattino, quelli delle 8, quelli delle 8 sono quasi tutti bresciani, va bene, parliamo di baci adesso. I baci degli altri vi danno fastidio, nel senso che quando vedete una coppia baciarsi vi dà fastidio? Allora, c'è chi vede una coppia baciarsi e non ci fa caso, e chi in maniera improvvisa sente il bisogno di guardare da un'altra parte. Ecco, apprezzate la cosa, il fatto di vedere una coppia baciarsi o girate lo sguardo all'altra parte. È stato fatto un sondaggio, naturalmente, condotto su quasi 6.000 persone della generazione Z e millennial. Il 52% dei più giovani ha dichiarato di provare solitudine vedendo una coppia baciarsi in pubblico. E quasi uno su tre dice di sentirsi a disagio davanti ai baci più appassionati. Il motivo? Per alcune persone vedere l'intimità degli altri può far emergere ciò che percepiscono come mancante nella propria vita, no? Innescando naturalmente confronto, l'insicurezza o solitudine. Non significa quindi necessariamente essere gelosi. Ma c'è un piccolo paradosso. L'81% degli intervistati ammette che se fosse coinvolto in prima persona non avrebbe problemi a baciare qualcun altro in pubblico davanti a tutti. Adesso è la domanda che faccio a voi. Diciamoci la verità. Siate sinceri, vi danno fastidio i baci in pubblico oppure solo quelli degli altri? Il numero è sempre lo stesso, è quello di prima, che vi ricordo, 34

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Finite le vacanze.

0: completo su fitactive.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
2: Le piastrelle?
1: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli €40. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
11: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
14: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Sorriso.
16: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

Gio Valeriani, che bello il tango. Aspetta, perché c'è il tangaccio per il nostro amico Paolino l'Alpino, non Paolo l'Alpin, Paolino l'Alpino. Bene, 10 minuti e saranno le 9. Sono in attesa di collegarmi anche con la signorina Feltrin, che ha promesso di venirmi a trovare prima di chiudere la trasmissione, perché come al solito c'è da lanciare quello che sarà l'argomento del giorno, che proprio mi riguarda stamattina. Vorrei anticiparvelo, ma aspetto, anche se potete tranquillamente intuire dopo quello di ieri. Voi segnate che dopo arriva a non mi riguarda, anche se ne avrei da

0: voglio, non voglio toglierti il gusto di presentare questa roba qua, ragazza.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Vi battete, giovincelli.
1: Ecco l'argomento del giorno.
0: Eccola, eccola.
2: Buongiorno Giovanni Zani, buongiorno anche ai nostri sorrisini. Oggi tocca ai mariti a sfogarsi, a dire insomma che tipo di moglie hanno in casa. Sai che ieri abbiamo dibattuto con che tipo di
0: moglie hai a casa.
2: Oggi invece ieri era marito e rispondevano le mogli. Oggi abbiamo i mariti che dicono invece della moglie.
0: Esatto.
2: Ok?
0: E io che marito più non sono, e tu nonostante abbia avuto molteplici mogli.
2: Che tipo di mogli hai avuto? Visto che ne hai avuto più di una, quindi avrai avuto anche un po' l'imbarazzo della scelta.
0: Lo dico adesso e dopo diventerò il provolino della situazione. Non erano tanto le mogli, le suocere! ogni tanto ricordo io.
2: Di solito le mogli ovviamente assomigliano alla mamma.
0: Sì.
2: Avrà preso dalla mamma, la suocera l'avrà istruita, insomma, e vabbè, lasciamo
0: che
2: perdere.
0: Che begli occhi che hai. Mi sembri Satana.
2: Allora, cari mariti, quale di queste mogli avete sposato? Quella che dice non ho niente da mettere davanti a un armadio pieno zeppo di vestiti, non ho niente da mettermi, oppure ma era in offerta, non importa quanto è costato, l'importante è che fosse in sconto, no? Oppure te l'avevo detto io, non serve sapere cosa è successo, lei lo aveva già previsto, perché sai, le mogli dice ma io te l'avevo detto, no?
0: Guarda,
2: quelle che sanno sempre tutto, insomma,
0: oramai ho fatto bagaglio io, non è che perché adesso non condivido più una vita sentimentale o di coppia con una moglie. Io le ho vissute queste cose.
2: Allora, amici, vi aspettiamo come sempre allo 0423 736680 se volete raccontarlo, oppure se volete, o meglio, farlo con un bel vocale, fatelo al 345 48 45663.
0: Bene, libero sfogo per i nostri amici ascoltatori.
2: Che tipo di moglie hai?
0: Tu cosa hai risposto ieri quando ti veniva chiesto che tipo di marito hai? Perché tu sei ancora maritata.
2: Io sono ancora maritata e ho
0: ancora ti accompagni.
2: Che ama il divano follemente. Mamma. E lui starebbe sempre.
0: Fai il campionato
2: divanato.
0: Mondiale? Come il sottoscritto. Io
2: fra
0: sono campione del mondo.
2: Tra divani.
0: Salto nel divano io, sono pratico.
2: Un sedentario, ecco, diciamola.
0: Va bene, dai. Questo è quanto, ragazzi, dateci dentro i numeri, ve li abbiamo ricordati adesso.
2: Mariti.
0: Vi metto un ciaccia ma poi ritorno a salutarvi, dai.

la suocera. Vabbè. Chiudo con la polca di Giuliano e i Baroni, dai, qualcosa canta proprio verso il finale. Insomma. Bene, disse la signora Irene. Noi ci ribecchiamo domani mattina, come al solito, ore 6 qui su Radio Sorriso. È stato divertente. Ciao!

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
12: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
13: Sorriso.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
14: 48 45 663
8: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
15: Sono le 9 e 4 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale. Non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate. Si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai. L'ho fatto per vendicare Gaza. Volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Hammam al-Hammami durante l'interrogatorio negli Emirati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
10: Alovex Protezione Attiva. È un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Sorriso!
20: Radio Sorriso. La musica. Chiedila allo 0423-736680.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
23: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
24: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
25: Aspetta un secondo. Eccolo!
26: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
23: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
27: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
28: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
29: Obi, tutto è possibile.
30: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
31: Le uova naturelle.
32: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
33: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
13: Sorriso.
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Sorrisini Band con Acqua di Mare su Radio Sorriso. Buona mattinata, sorrisini belli, sorrisini cari. Oggi martedì 6 ottobre, Iris in vostra compagnia, lo sarò sino a mezzogiorno. Vi ricordo immediatamente i numeri di telefono, i numeri che vi servono poi per fare le vostre richieste, per rispondere all'argomento del giorno e anche per raccontarci un po' come va la vostra giornata. 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Andiamo a salutare Daniele dal Trentino, che dice: ciao, buongiorno, io ho una moglie e decide lei, buona giornata. Grazie del tuo messaggino. In realtà è l'argomento del giorno, perché vi stiamo chiedendo che tipologia, cari mariti, di moglie avete. È un po' questo l'argomento del giorno, argomento un po' particolare, però dai, ci possiamo anche sfogare sotto questo punto di vista. Cercate di non maltrattare troppo le mogli, però potete anche sfogarvi. Saluto Beniamino di Silea, auguro una buona giornata a tutti voi, buongiorno, grazie mille, un buongiorno anche a te. Arriva Maurizio Russo e Sabrina Pasolini con la mazurka Il Cellulare.

0: su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vi lascio in compagnia del nostro amico Raffaello della BM Steel e ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Buongiorno, buona giornata amici nostri, siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere, e le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Steel è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazione. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

La voce di novella con Benedetta Primavera dall'orchestra di Luca Bergamini e continuiamo con i vostri messaggini. Salutiamo chi mi scrive ciao Radio Sorriso. Sono Cristian, io una donna fantastica, sempre disponibile ad aiutarmi e sempre bella, anche in tuta da lavoro. Per lei è anche comoda. Scherzo, le voglio un mondo di bene, mi fate ascoltare una canzone di Omar e Aurora Codazzi. Grazie, ciao. Dopo più tardi ti accontento, prima però vado ad accontentare l'amica Bruna. Lei dice posso dire la mia su mio marito perché mio marito non c'è più e quindi lui non può dire la sua sulla moglie, però dice io i baci più belli li ho avuti da mio marito e mio marito era il marito migliore che si potesse desiderare, quindi un abbraccio forte Bruna. Tra l'altro oggi è San Bruno e San Bruna, quindi facciamo gli auguri proprio all'amica Bruna di San Giacomo, siamo in provincia di Vicenza. Continuiamo con la musica, arriva Mariana Lanteri e Penna Nera.

0: Mariana Lantari con Penna Nera e noi cari sorrisini ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Come mi immagino il Black Friday?
7: Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorriso!
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
11: 48 45 663
10: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
13: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
14: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
15: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
16: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
15: Ovviamente! Vieni anche tu!
16: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
17: Speciale promo Anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.

amore sfregio sorriso. Allora continuiamo con i vostri saluti. Saluto l'amica Donatella da Buia. Ciao Donatella, saluto anche Barbara. Un abbraccio ragazze, loro sono state con noi domenica al pranzo di Radio Sorriso. E tra l'altro, a proposito di pranzo di Radio Sorriso, già io vi ricordo che ce ne sarà uno domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata a voi cari sorrisini, ma soprattutto come sempre alla bella musica e alle grandi orchestre e ai grandi ospiti che ci saranno, tra cui Rossella Ferrari Casanova, Daniela Cavanna e Paola Fabiani. Ripeto, domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio. Torniamo molto volentieri in questa location, ripeto, gli ospiti della giornata Rossella Ferrari e Casanova, Daniela Cavanna e Paola Fabiani. Il tutto a 40 euro, quindi menu completo che potete già trovare nel sito di Radio Sorriso a 40 euro a persona. Per prenotarvi, beh, lo sapete, o ci chiamate qui al nostro numero della diretta oppure 0423 7367, che è il nostro centralino. Saluto anche l'amica Luigina di Morgano, un abbraccione forte a te. Arriva Chicco De Matteo con il valzer del cucù.

0: distratto. Michele Ranieri con Cuore Distratto su Radio Sorriso. Salutiamo Loris di Padova e salutiamo anche chi ci manda questo messaggio vocale. Se sentiamo il messaggino, vi ricordo l'argomento del giorno. Oggi vi stiamo chiedendo che tipologia di moglie avete. Raccontatecelo se ne avete voglia. Sentiamo il messaggio.
1: Buongiorno,
0: di Ale. Ciao Ale.
1: Sono Alessandro da Reggio Emilia.
0: Sì.
1: La mia moglie è la migliore.
0: Ecco.
1: È la migliore che c'è. Perché non dice mai niente. Posso fare quello che voglio.
0: Che brava.
1: Non dice niente. Però compenso non fare lavatrice.
0: Aia.
1: Perché mia moglie non ce l'ho. Ciao, sorrisi, grazie per compagnia, una canzone allegra. Ciao, buona giornata.
0: Grazie Alessandro, un abbraccione. Avete capito? La figlia, la moglie non ce l'ha, quindi non è che per forza che non fa le lavatrici. Va bene, dai, andiamo ad accontentarti, caro Alessandro. Lui fa l'autista di pullman, sicuramente in questo momento è al lavoro. Lo salutiamo con Dante Effetto Musica e la polca festosa. E poi arriverà un bel tango richiesto alla nostra segreteria. Yeah.

0: Colazione andalusa su Radio Sorriso, Francesco Borghetti, e noi ci ritroviamo nella prossima ora.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
4: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
5: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
4: Ovviamente! Vieni anche tu!
5: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare, c'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy, dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Sorriso.
12: Sono le 10 e 2 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
15: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
16: Buongiorno, le ultime notizie dal Veneto. Governo pronto a sostenere il nuovo piano di rilancio degli stabilimenti Electrolux in Italia, nelle province di Treviso, Pordenone, Milano e a Forlì. Daremo tutti gli strumenti anche straordinari che metteremo in campo con la prossima legge di bilancio. È quanto ha dichiarato il ministro delle imprese Urso, che è intervenuto al tavolo Electrolux.
17: Ci siamo riusciti perché abbiamo lottato insieme. Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. Ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile che metta in sicurezza gli stabilimenti dell'elettrodomestico in Italia mentre cambiamo le regole europee. Anche la Commissione ha finalmente capito. Occorre tutelarsi dall'invasione asiatica, occorre investire sull'impresa e sul lavoro in Europa.
11: Una giornata all'insegna del divertimento e della partecipazione ha trasformato il cuore di Castelfranco in un grande spazio d'aggregazione a cielo aperto. La nuova edizione di Castello di Giochi ha conquistato la città grazie a un ricco programma composto da laboratori, attività ricreative, esposizioni e proposte pensate per ogni fascia d'età, attirando residenti e molti visitatori, con stime che parlano di oltre 10.000 presenze complessive.
16: Per ora è tutto, al prossimo aggiornamento.
18: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
19: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a €699. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
20: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
21: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
20: Ok.
21: Largo massimo 1,90 m.
20: Altro?
21: Da rivenditore verificato.
20: Trovato.
21: Wow!
20: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
22: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
23: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte io! Incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
24: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
25: Bollettino Digiversario numero 1.
26: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
25: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ci siamo ascoltati le edizioni Trevisan con Cuba Libre Amor, Luca Roncari su Radio Sorriso. Canzoni che tra l'altro ricordo potete richiedere, potete anche dire alle orchestre che le avete sentite qui su Radio Sorriso e se magari vi sono piaciute oppure no, avete sempre la facoltà di poter diciamo così dare il vostro piccolo giudizio, sempre naturalmente nel rispetto di tutti. Questa canzone Cuba Libre Amor è anche molto allegra e ci fa pensare ancora all'estate. A me questa cosa piace un sacco. Continuiamo dai con le vostre richieste, i vostri saluti. Andiamo con i nostri WhatsApp al 345 48 45 663. Vi ricordo che l'argomento del giorno è: che tipologia di moglie avete? Ieri avete parlato del marito, di che marito avete. Oggi vi chiediamo: che tipologia di moglie avete? Una di quelle che ogni tanto vorreste cambiare, ma magari non glielo diciamo, è il vostro nome se lo volete dire. Oppure una di quelle che invece sarebbe da fare un monumento perché vi fa tutto e senza di lei non riuscireste a stare, che secondo me è più così che al contrario. Vabbè, dai, raccontatecelo che tipologia di moglie avete, di quelle che magari pensano prima alla famiglia e dopo a loro, di quelle che invece magari prima pensano a loro, perché quando si sta bene si fa star bene anche gli altri. Raccontatemelo. Saluto Virginia che dice: buona giornata, volevo tanto salutare Maria Rosa e Oliviero, un abbraccione forte. Saluto anche Sandra da Gemola del Friuli. Saluto l'amico Giovanni Di Mestre che ci richiede Le donne di Bologna del Mulino del Po. Ci sarà l'appuntamento anche con Sara di Dentur. Prima però vado ad accontentare Giuseppe di Treviso con Raul Casadei e Terra Straniera.

0: Cari amici di Radio Sorriso, prendersi cura del proprio sorriso tutti i giorni è assolutamente fondamentale. E a parlarci di sorriso, di bocca in ordine, anche quest'oggi troviamo la nostra meravigliosa Sara. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
0: Con che entusiasmo che ti ritrovo questa mattina. Allora.
1: Sì, poi adesso c'è fresco, quindi lavoriamo bene, si sta bene.
0: Certo, poi nel mese di ottobre, tra ottobre e novembre, insomma, periodo autunnale, sarà anche periodo di fiere, avremo di cose da raccontarcene e poi anche di vederci in fiera. Vogliamo ricordare le località così in velocità?
1: Certo, da metà ottobre saremo presenti a Arsego in provincia di Padova, saremo presenti a Vigasio in provincia di Verona alla Fiera della Polenta e per la prima volta quest'anno anche a Mantova alla Fiera del Riso Mantovano, no, all'area Boma favorita, quindi venite a trovarci. C'è l'opportunità di prenotare in fiera con uno sconto eccezionale sulle cure dentali, vi regaleremo anche i nostri gadget.
0: D'accordo, adesso entriamo nel merito del servizio Dentur.
1: Certo, vi ricordo che la clinica De Nova si trova a Fiume in Croazia e noi di Dentur tutti i giorni organizziamo i pulmini per raggiungerla. Si parte il mattino dai principali caselli autostradali, vi raccogliamo lì, vi portiamo in clinica gratuitamente per la prima visita e i preventivi e già la stessa mattina, se siete contenti, potete iniziare le cure e poi nel pomeriggio si rientra.
0: Le domande che mi fanno alla radio, ma che equip troviamo lì in Croazia? Sono assolutamente affidabili? Ci possiamo fidare?
1: Certo, abbiamo uno staff soprattutto specializzato in chirurgia implantare, i famosi denti fissi, e lì c'è un fortissimo risparmio, si parla del 50-60% in meno rispetto all'Italia. Noi vediamo preventivi comparati tutti i giorni, quindi ne vale assolutamente la pena.
0: È il momento di dare tutti i contatti.
1: 045 97 0025 oppure www.clinicadenova.com e da lì potete anche entrare in chat via WhatsApp direttamente con me per chiedermi qualsiasi cosa.
0: Benissimo Sara, direi che sei stata brava anche questa mattina, molto chiara, ci sentiamo la prossima volta. Ciao!
1: Grazie a tutti, ciao!

Le donne di Bologna, Benny e Vivetta, il Mulino del Po su Radio Sorriso, e così abbiamo accontentato Giovanni Di Mestre che ce l'ha richiesta. E ora andiamo a salutare Mario da Dolo che dice: per cortesia dedicheresti la canzone Guardare gli occhi tuoi di Pietro Calassi a mia moglie Maria? Grazie mille, certo, ti accontento molto volentieri. E saluto anche l'amico Gigi Nardini che voleva portare un saluto a tutte le persone all'ascolto di Radio Sorriso, a tutti gli anziani, alle persone che si trovano nelle case di riposo, ma non solo, a tutte le persone che magari la mattina si svegliano anche con un sorriso in meno, ma magari ascoltando Radio Sorriso può portare anche un sorriso in più, perché no Gigi, come succede spesso e volentieri. Un abbraccio forte a te e a tutti voi, dedichiamo questo Bella Ligalli, da Ligalli dell'estate. Arriva Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, a interpretarcelo, la voce di Giorgia con Bugiarda.

0: www.sos.it.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
5: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: vivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È iniziata la campagna olearia. Abbiamo iniziato a raccogliere le prime olive. Cari amici di Radio Sorriso, se volete l'olio nuovo al prezzo vecchio dovete chiamare oggi e prenotarlo per ottobre o per novembre o per dicembre. Io mi fido di voi e vi fermo il prezzo. Un olio meraviglioso, 84 euro. 6 bottiglie da un litro, il trasporto è gratuito. Approfittatene. Chiamate 030 68 40 408 perché l'olio V è sempre alla gala.
2: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
3: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Pannelli, le luci, gli addobbi e i regali.
5: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Sorriso!
9: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ci siamo ascoltati anche le Edizioni Galletti Boston con Romagna vestita di rosa, la voce di Andrea Barbanera dall'orchestra Castrina Pasi. E noi continuiamo con i vostri messaggini. Salutiamo Luigina e Bruno che oggi festeggiano il 27 hanno festeggiato 57 anni di matrimonio. Purtroppo per varie vicissitudini Luigina non ha potuto festeggiarlo, speriamo lo possa fare in questi giorni insieme al marito Bruno, e sperando anche che questo brutto momento passi presto. Ciao ragazzi, è un abbraccione forte. Tra l'altro gli auguri di questo 57esimo di matrimonio arrivano anche da parte dei figli Masha con Orlando e i figli Marika e Ambra e il figlio Rodolfo con la figlia Eli. Quindi un abbraccione grande a tutti voi e auguri per i 57 anni di matrimonio, e grazie Luigina per averci reso partecipi. Poi salutiamo anche lei ci richiede Irma Di Benedetto, giusto? Conte Chiero, sì, ce la richiede lei. Poi andiamo a salutare invece anche l'amico Alcide. Alcide mi fa troppo ridere, sai Alcide che più di qualcuno ha detto quella cosa che mi hai scritto, adesso non la posso leggere, però più di qualcuno mi ha detto questa cosa, però mi fa sempre sorridere perché dico, vedete, alla fine ha raggiunto l'obiettivo, quando si fanno determinate cose l'importante è parlarne, che se ne parli bene, che se ne parli male, l'importante è parlarne. Quindi in realtà proprio domenica dicevamo la stessa identica cosa proprio con Massimiliano. Comunque Alcide ha capito, un abbraccione. E noi continuiamo con la musica, lui ci richiede Il profumo dei fiori dell'orchestra di Ruggero Scandiuzzi. Prima però Te Chiero, Irma Di Benedetto.

Ruggero Scagnuzzi con il profumo dei fiori su Radio Sorriso. Andiamo a salutare Dania di Paolaro Udine, che dice buongiorno, ringraziandovi ancora per il pranzo di domenica. Potresti farmi ascoltare Romantico di Graziano Cianni? Mandi da Paolaro. Grazie mille Dania, siamo felici che vi siate divertiti anche con Graziano Cianni e ce lo ascoltiamo adesso con Romantico. Poi saluto anche Elvio di Postioma, che invece voleva salutare l'amica Sonia che oggi festeggia il compleanno. Tanti auguri Sonia da parte nostra, e dice tanti auguri alla mia grande amica, con Mattia Agostini, Ovunque sarai. Queste sono le due canzoni che ci ascolteremo ora, però ce l'abbiamo già in sottofondo, Graziano Cianni con Romantico.

l'isola radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Mattia Agostini con Ovunque Sarai. Ora vado a salutare Elvira e Roberto di Vico d'Arzere. Ciao ragazzi, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto anche l'amica Maria Consuelo di Gemona del Friuli. Dice: buongiorno Iris, vi amo alla follia, mettete qualcosa di estremamente e allegro. E arriva lui, il nostro direttore Alex con la Vespa. Andiamo a farci un bel giretto, visto che c'è un bel sole, una bella giornata, c'è ancora la possibilità di farsi un bel giretto in Vespa, e lo facciamo naturalmente con lui. Nel frattempo, cari sorrisini, vi ricordo che potete anche rispondere all'argomento di oggi: che tipologia di moglie avete in casa, oppure che tipologia di moglie vi sentite, perché anche questo potreste dire, eh? Come vi sentite come moglie in casa vostra? Dai, vi aspettiamo.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
6: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Sono le 11:03.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buongiorno, il Comune di Vicenza procede penalmente nei confronti di Hamza Messaf. Lo ha denunciato il giovane conosciuto sui social come il V-Cumpra. Si sarebbe reso responsabile del raduno convocato sabato pomeriggio attraverso i social network a Campo Marzo. All'appuntamento si sono succedute numerosi episodi di violenza e danneggiamenti.
10: Il Comune di Mirano annuncia un nuovo e rilevante intervento per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della rete stradale con un investimento complessivo tra lavori e spese tecniche correlate di 500.000 euro. Il progetto esecutivo interessa strade in diverse parti del Comune. L'obiettivo è intervenire sulle situazioni di maggiore degrado, migliorando la percorribilità e la sicurezza, con lavorazioni differenziate in funzione delle condizioni delle singole strade.
9: A Campo San Piero in provincia di Padova c'è stato il convegno del CIA con un focus sulle TEA, le tecniche di evoluzione assistita. Obiettivo delle TEA è ottenere varietà più adatte alle condizioni con cui l'agricoltura deve fare i conti e quindi piante più resistenti alla siccità, all'alta temperatura, ma non solo. Il presidente nazionale della CIA, Cristiano Fini.
11: Un minimo di irrigazione e un minimo di trattamenti, le piante ne avranno bisogno, però ovviamente questo è un beneficio enorme per le rese produttive degli agricoltori, ma soprattutto anche dal punto di vista ambientale, perché utilizzare meno acqua e meno chimica credo che sia un beneficio per tutti.
10: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
12: 0423 736680. Un numero per tutti i numeri del liscio. Radio Sorriso.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
19: Aspetta un secondo. Trovato, c'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
18: Così vicino.
19: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
18: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
21: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
22: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
23: Sorriso!
24: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E grazie alle edizioni di Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche a Roberto Polisano con Batticuore. A ricordarvi che domenica 15 novembre torneremo insieme a voi per il pranzo con noi di Radio Sorriso, ma naturalmente saremo in una location dove siamo già stati, dove ci troviamo anche sempre molto bene, quindi vi aspettiamo numerosi. Dove? Ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona, a 40 euro a persona un pomeriggio da passare assieme con il cibo, la bella musica e naturalmente le nostre ospiti, che ci saranno tre grandi donne. Di chi stiamo parlando? Di Rossella Ferrari, di Paola Fabiani e poi ci sarà lei, che adesso ci ascoltiamo, Daniela Cavanna. Ce l'ascoltiamo con La Casa JJ. E invece la casa di Radio Sorriso domenica 15 novembre sarà il Cascapin a Santa Maria di Zevio. Per prenotare 0423 7367.

0: Cari amici di Sorriso, ritorniamo a parlare di Clinica De Nova, che è un vero punto di riferimento nell'odontoiatria, e anche oggi a parlare con noi, a raccontarci di Clinica De Nova, di cure specializzate, sarà la nostra Sara. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, parliamo delle cure dentali presso la Clinica De Nova, che si trova solo 50 minuti da Trieste. Vi ricordo che c'è il pulmino per raggiungerla, molto comodo, tutte le mattine, anche il sabato, perché tanti mi dicono ma se dopo mi succede qualcosa. In realtà sono ben organizzati, lavorano bene e grandi emergenze non ne vediamo. Noi è 20 anni che portiamo i pazienti, quindi vuol dire che è assolutamente fattibile. Ma poi c'è anche questa tranquillità del pulmino tutti i giorni, quindi insomma per ogni evenienza si sa che l'indomani si può andare tranquillamente in clinica.
0: E che pulmini, è il caso di dire, perché mi è capitato di vederli. Sono dei veri e propri van dotati di tutti i comfort, quindi si viaggia assolutamente tranquilli e con autisti naturalmente specializzati.
1: Sì, il viaggio è sempre molto piacevole, si parte la mattina presto e nel pomeriggio tardi già si rientra. Il giorno della prima visita è anche possibile iniziare le cure, così si sfrutta pieno la giornata, e poi il pulmino è sempre disponibile. Il primo viaggio è gratuito ed è gratuita anche la prima visita, la panoramica e i preventivi, quindi anche solo per venire a sentire un parere ne vale la pena, ne vale il viaggio.
0: Allora Sara, io spenderei qualche parola in merito agli appuntamenti che farete nelle varie fiere, importanti fiere nella zona in questo periodo autunnale, così in velocità.
1: Ad ottobre, dal 13 in poi, siamo presenti alla Fiera del Riso Mantovano, all'area Boma, proprio a Mantova, la Favorita, una bellissima fiera, poi a Verona invece a Bigasio la Fiera della Polenta, e poi anche in provincia di Padova la meravigliosa Fiera di Asseo, ci sarò io personalmente, quindi passate a trovarci, anche perché chi viene in fiera avrà uno sconto speciale sulle cure dentali del 15%, una cosa che diamo solo in fiera, quindi venite a parlare con noi, venite a conoscerci.
0: Quindi tutte le informazioni le avrete a questo numero di centralone 045 97 00 25. C'è anche una chat WhatsApp, volendo, direttamente con te.
1: Sì, entrate nel sito www.clinicadenova.com e da lì c'è l'icona e potete scrivermi.
0: Sara, ci sentiamo la prossima volta. Ciao, buona giornata.
1: A presto, ciao a tutti, grazie.

Marco Tagliavini con questo bel brano, il poeta romagnolo su Radio Sorriso. Allora salutiamo ancora Gigi Nardini, abbiamo salutato prima con la sua dedica. Saluto Adriano che dice: volevo fare una dedica per Dennis Loredana per una guarigione veloce. Chiedo se è possibile Francesca Mazzucato con C'era una volta un fiume. Grazie mille a te per aver scelto Radio Sorriso, e arriva lei con C'era una volta un fiume, Francesca Mazzucato.

Francesca Mazzucato con C'era una volta un fiume su Radio Sorriso. E allora salutiamo l'amico Giovanni di Padova. Ciao Giovanni, ci richiede il prossimo brano la voce di Marco Negri con E poi nevica. Saluto, vediamo un po', l'amica Milli che dice ciao Radio Sorriso, buon martedì a tutti voi. Per guarire mi serve la vitamina T, quindi potete farmi ascoltare Occhi Selvaggi di Tonia Todisco, a cui mando un saluto e un forte abbraccio. Mi fate morire perché quando dite queste cose serve la vitamina T. Tonia Todisco, giustamente. Va bene, un abbraccione Milli, tra pochissimo ti accontenteremo. Salutiamo anche l'amica Virginia di Vicenza. Ciao Virginia, ha fatto piacere sentire la tua voce. Ed eccolo qua, Marilisa Maniero e Marco Negri, la voce di Marco con E poi nevica.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
4: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Sorriso.
0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
8: 48 45 663
0: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
10: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli €40. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
0: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

Ascoltate anche Tonia Todisco con Occhi Selvaggi. Saluto l'amica Giacinta di Vicenza, un abbraccio fortissimo a lei. Lei ci richiede Pietro Galassi con Passo dopo passo. Saluto anche Diego Dioderzo. Salutiamo anche, vediamo l'amico che ha scritto, che ci aveva richiesto Francesca, ha detto stasera la vado a vedere a Tre Mignon. Un abbraccio fortissimo Adriano a te, grazie per aver scelto Radio Sorriso. Si continua anche con la Mazzurca, arrivano Carlo Zini e gli Z con La Mazzurca dei Baci.

passi con passo dopo passo su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora noi continuiamo, salutiamo l'amica Ivana di Vederago che dice: ciao Idis, potresti far... mi scusate, ascoltare quelle notti, grazie mille e buona giornata. Grazie mille a te, ricordiamo anche un altro grande appuntamento che riguarda un po' Radio Sorriso, in collaborazione meglio con Radio Sorriso, ma l'appuntamento del nostro Claudio Prospero, il gran galà delle orchestre, la 18ª edizione che si terrà giovedì 29 ottobre 2026. Le prevendite dei biglietti potete chiedere informazioni anche al nostro centralino allo 0423 7367 per la prevendita dei biglietti. E tra l'altro, insomma, ci saranno tantissimi ospiti, tra cui Daniela Cavanna, Marco Iniagara, ne dico alcuni, Marilisa Magnergolo, Fabio Corazza, Marco Negri. L'orchestra base sarà quella di Maurizio Medeo e ce l'ascoltiamo proprio ora con Guai a chi molla. Poi ricordiamo gli ospiti d'onore, invece il premio alla carriera: Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. Questo sarà il premio alla carriera per la serata e abbiamo detto come orchestra base ci sarà lui, Maurizio Medeo, con Guai a chi molla.

in un viaggio di 2 notti e 3 giorni all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia. Ripeto ancora, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, il trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena e 2 serate di ballo con grandissimi ospiti. Una sarà Manuela Recchia, che conoscete molto bene, l'altro anche conoscete molto bene, ultimamente uscito anche col suo ultimo singolo, stiamo parlando di Gianni Drudi. Ci sarà la possibilità poi di fare anche una tappa al casinò, accompagnatore dell'agenzia polizza sanitaria tutto compreso. Per qualsiasi informazione 0423 7367. Andiamo con Oma Lambertini e Non fermarvi.

Omar Lambertini con Non Fermarmi su Radio Sorriso. Allora vi ricordo ancora, ciao carissima, mi puoi scrivere dove trovo Radio Sorriso perché si è spostato, abbiamo spostato la radio, no sto scherzando, dai. Adesso comunicherò all'amica Annalisa anche le frequenze di Radio Sorriso. Io volevo ancora ricordarvi il viaggio in

0: e 29 novembre a Novagorica, poi a Lubiana, la magia del lago di Bled, tutto questo in questi tre giorni straordinari. Ricordo ancora che per qualsiasi informazione, per prenotare, 0423 7367. Il costo del viaggio è di 459 euro a persona. Per quanto mi riguarda è veramente tutto, vi lascio in compagnia di Tiziana e Massimiliano e noi ci ritroviamo domani sempre qui sulla radio, più giovane che mai. Baci!
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
2: Care amiche e cari amici, se soffrite di dolori articolari, artrosici, se volete trovare più elasticità nei vostri movimenti, è disponibile la grande offerta di Miriam. Il collagene naturale delle nostre articolazioni, trattamento di 4 mesi, anziché 140 euro, 100 euro, più un omaggio per voi. Chiamate adesso Miriam allo 030 68 40 40 8.
3: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
4: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
5: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
6: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
5: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
9: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka SPA.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Sorriso.
13: Sono le 12:02.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Bentrovati da Virginia Giacomin. Lanceremo una task force per aggregare la domanda di energia nell'Unione Europea. A parlare la Presidente della Commissione, von der Leyen, che spiega: subiamo tutti l'impatto dei costi. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Da oggi le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Nuove imponenti proteste studentesche oggi in Francia, dito puntato su mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici fatiscenti. Le mobilitazioni sono iniziate alla periferia sud-est di Parigi il 21 settembre e spesso sono sfociate in violenza. Oggi attesi migliaia di studenti nella capitale. Yannick Sinner annuncia la fine degli impegni per quest'anno. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. Il numero uno del mondo tornerà a gareggiare nel 2027. L'annuncio sui social. Queste breaking news di TGCOM 24.
12: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova
4: naturelle. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Sorriso!
7: È il momento di
8: ridiamoci su!
9: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Dai, dai, dai che cambiamo la base. Dai che cambiamo la base.
3: Eccoci.
2: Buongiorno.
3: Qua. Buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati.
2: Sì, ci siamo anche oggi, martedì 6 ottobre 2026, 12 e 11 in questo preciso istante. Un saluto da Massimiliano e un saluto anche da
3: Tiziana.
2: Oggi, cari maschietti, ci sfogheremo noi.
3: Esatto, siete pronti ora a descrivere la vostra mogliettina? Che tipo di carattere ha?
2: Mogliettino o mogliettona? Dipende.
3: Mogliettina, vostra moglie, ecco.
2: Ecco.
3: Va bene, stiamo sul generico.
2: Perché l'argomento del giorno oggi vede protagonista le donne.
3: Esatto.
2: Le donne, le spose, no?
3: Sì. Che tipo di moglie hai a casa? Allora, facciamo... questo, allora, i mariti, ora tocca a voi, diteci ma veramente la verità, però
2: non risparmiatevi.
3: Quale di queste mogli avete sposato? Quella che dice: non ho niente da mettere.
2: Sì.
3: Davanti a un armadio pieno zeppo di vestiti non ho niente da mettermi.
2: E uno poi.
3: E poi qual è?
2: Era in offerta. Non importa
3: quanto è costato, l'importante è che fosse in sconto. Oppure
2: te l'avevo detto io, non serve sapere cosa è successo, lei lo aveva già in
3: previsto.
2: Hai cambiato, ma stai ferma, no? Altrimenti come faccio a seguire le righe?
3: Certo,
2: se tu le sposti,
3: sei proprio bravo a leggere.
2: No, già ci vedo poco e tu mi sposti su e giù.
3: Poi
2: capito.
3: C'è quella che dice: arrivo subito, 5 minuti e sono pronta. E nel frattempo passa il tempo di vedere un film. Dove sei? Ti ha appena salutato mezz'ora fa, ma vuole sapere esattamente dove sei, con chi sei, che cosa stai facendo. Del tipo: ciao, sono io. Sì. Cosa stai facendo? Dove sei? Con chi? Cosa fai?
2: È finito. Allora, posso dire la mia, le comprende tutte. Tutte anche a oltre.
3: Tua moglie?
2: Sì, sì, quindi si specchi in tutte queste.
3: Quindi anche quella dell'armadio, non credo.
2: Sì, madonna, 100.000 cose. Ogni tanto dico: ah, che bene che stai, è nuova. No, è 2 anni che ce l'ho nell'armadio, mai messa.
3: Ecco.
2: Cioè, allora,
3: anche questa
2: dico,
3: è una frase.
2: Te lo giuro.
3: È
2: anche
3: vero.
2: La settimana scorsa. Ah, che bei pantaloni. Adesso avevo quelli grandi, no? Che vanno di moda, quelli, adesso non so come si chiamano. Ah, che bello. Stai bene col bianco e il color cacao.
3: È arrivato un messaggio da parte di Carlo. Ciao amici di Radio Sorriso, mia moglie è sicuramente della categoria era in offerta. Anche quando compra qualcosa a prezzo pieno, dopo 2 giorni mi dice: ma era in offerta.
2: Vabbè, effettivamente.
3: Aspettiamo le vostre telefonate, i vostri messaggi, magari anche vocali. A che numero, Max?
2: Esatto, al 345 48 45 663. Cari maschietti, com'è vostra moglie?
3: Sfogatevi!

0: Labbra di fuoco con i romantici italiani. Allora, siamo in diretta qui su Radio Sorriso, Tiziana e Massimiliano.
1: Eccoci, eccoci.
0: Oggi per parlare delle mogli altrui.
1: No, quindi... no, delle mogli altrui, delle proprie mogli. Perché devi parlare delle mogli altrui?
0: Beh, io sono moglie, ma non si parla di me. Si parla
1: Cioè,
0: i mariti che oggi parlano.
1: Nel tuo caso, sì, ecco. Nel tuo caso ci sta. Bene, bene. Allora, no, niente, stavi dicendo, scusa che poi ti ho interrotto.
0: No, chiediamo che tipo di moglie avete in casa.
1: Voi. Generici.
0: Ecco.
1: Dite come avete la moglie, buona, brava, cattiva, scoppiettante, simpatica,
0: quella che dice arrivo subito,
1: brufoli.
0: Mi preparo, non ho niente da mettermi oggi.
1: Dai, allora, abbiamo ricevuto questo messaggio da Giovanni di Pordenone, bianco bulgaro. Cosa vuol dire bianco bulgaro? Allora, Giuseppe da Pordenone scrive: mia moglie è una santa di giorno e un vulcano di notte. Capito? Mi piacerebbe anche a me avere, non dico tua moglie, ma che mia moglie fosse così. Invece
0: esatto.
1: È un vulcano, ma spento però.
0: Ognuno ha le mogli che si merita.
1: È come lo Stromboli. Tu è come l'Etna che sta, insomma, un po' eruttando, sta creando anche un po' di disagi, no? In Sicilia, quindi va bene così, dai.
0: Quindi mandate avanti. I vostri messaggi, i vostri vocali al 345 48 45 663. Dai mariti che oggi siete protagonisti, raccontateci com'è vostra moglie, magari anche con qualche aneddoto.
1: Aneddoto, va bene, anzi soprattutto l'aneddoto.

0: State ascoltando? Ridiamoci su!
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
3: È possibile.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
10: Aspetta un secondo.
11: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
9: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
14: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
16: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
17: C'è chi sente una voce alla radio.
16: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
18: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
12: Sorriso.
21: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Cuore Zingaro con Sonia Mori, le 12.37 con Tiziana Massimiliano, qui si ride.
2: Eccoci qua, sì, si ride, perché si ride? Si ride, come no? Ridiamoci su, il programma che dalla settimana prossima inizierà
1: da
2: 7 minuti, quindi dalle 12.30 alle ore 14. Comunque, Filippo di Tarcento, mia moglie... Siamo novelli sposi, meno di un anno dopo 20 di convivenza, quindi insomma consideratevi
1: laudati.
2: Che dire, è talmente intelligente che mi comanda facendomi comandare.
1: Facendosi comandare.
2: Complimenti a voi, siete fantastici.
1: Capito? Lui è contento, insomma, anche lui parla bene. Cioè, devo dire che anche ieri le mogli hanno chiamato principalmente quelle che sono soddisfatte del marito che hanno a casa.
2: Ma perché
1: era più positivo il commento, l'opinione, i fatti, insomma, descritti appunto dalle nostre ascoltatrici, dicevano che insomma avevano un marito d'oro, magari sì.
2: Magari
1: raro.
2: Siamo tutti così?
1: Eh?
2: No, dico, magari siamo tutti così.
1: Lo scopriremo solo vivendo. Abbiamo un altro messaggio, vai al 345 48 45 6 6 3.
2: Senza dubbio, te l'avevo detto io, non importa cosa succede, lei lo sapeva già. Secondo me ha una sfera di cristallo nascosta in cucina.
1: È tipico dire, ma io te l'avevo detto. Quando magari vai fuori in bicicletta, guarda, attento a non bucare, perché l'altra volta che
2: fatalità,
1: sei andato su
2: torno
1: quel via,
2: e esco buco.
1: Io te l'avevo detto.
2: Effettivamente, però, sì. Cioè, la iella te la lancia, in poche parole.
1: Esatto, anche perché se vai nuovamente su quel percorso dove già avevi bucato, giusto?
2: Beh, insomma, non c'è due senza tre e comunque, insomma, il quarto viene da sé. Comunque, vabbè, dai, sì,
1: allora,
2: si scherza, ovviamente, naturalmente si scherza.
1: Leggo il messaggio invece di Antonio, arrivato al 345 48 45 663. La mia si chiama Mirella.
2: Ciao,
1: e non
2: Mirella.
1: Ha niente da mettere, ha un armadio che sembra un negozio di abbigliamento, ogni mattina la stessa frase, quando si deve uscire per andare al lavoro ha sempre questa cosa, ma non ho niente da mettere. Allora cosa dici tu, Antonio?
2: È un classico di tutte le donne. Perché voi non vi rendete conto che avete, rispetto all'uomo, secondo me, il triplo di cose.
1: È vero?
2: Mi dai ragione.
1: Se tu guardi l'armadio, perché... quello di mio marito è mezzo vuoto.
2: Esattamente, perché quando abbiamo quattro pantaloni, ipotesi, no? Quattro camicie, una decina, quindicina di magliette da cambiare così sportive, due, tre scarpe, quindi la scarpa da ginnastica per magari fare attività fisica, la scarpa comoda, quindi una sneaker per magari andare a lavorare, e magari un'altra scarpa elegante per andare, no, parlo di noi uomini, no?
1: Ah, okay.
2: Noi abbiamo 3/4 tipi di scarpe.
1: È vero, okay? È vero.
2: Parliamo di voi donne?
1: Dai.
2: E la ciabattina,
1: brava.
2: E quella col pelo, e quella tacco 5, e il tacco 8, e il tacco 10, e il tacco 12,
1: eh sì,
2: e gli stivali, e le ballerine,
1: e
2: i sandali, e... Cioè, veramente.
1: Ma perché ogni abito è diverso? Io mi ricordo quando andavo a comprare da vestire per mio figlio, no?
2: Sì.
1: Che era maschio.
2: Due cose.
1: Due cose: magliette
2: e pantaloni,
1: cioè...
2: mutande, ovviamente, sì.
1: Esatto.
2: E calzini, invece... e calzini in quantità industriale.
1: Io e te abbiamo avuto maschi, ma se avessimo avuto le femmine e la calzina, le scarpine, e poi la gonna, il pantaloncino, e la gonna che sembra un pantaloncino. Insomma, c'è molta più.
2: Dovremmo prendere, sai cosa dovremmo prendere io e te adesso? I collant contenitivi.

0: Marco e Clan, dammi un bacio.
1: Eccolo qua.
0: Smettila di baciare il microfono, che non sono le nostre ascoltatrici.
1: Ciao, vieni qua, dai. Su, Tiziana.
0: Dai che abbiamo un bel...
1: Dai,
0: carità
1: su,
0: di...
1: su, salta. Fammi... su, qua, dai.
0: Andiamo. Non sono un cane.
1: No, un gatto.
0: Un gatto, ah.
1: Una gattina.
0: Andiamo col messaggio di Monica, simpatica. Vai,
2: buongiorno,
0: Monica.
2: A tutti, sono Monica.
1: Buongiorno.
2: Dalla provincia di Padova.
1: Buongiorno.
2: Io non ho un marito d'oro, o perlomeno è oro del Giappone, che in Italia si chiama ottone. E se prende un po' di aria e di acqua, addirittura si ossida. Però vabbè, dai, non mi lamento, c'è di peggio in giro, c'è di peggio.
0: Infatti.
2: Non so dove, però c'è di peggio. Buona giornata a tutti.
1: Potrebbe essere ontone, no? Ottone. Comunque salutiamo tuo marito, potevi anche dirci come si chiamava, eh?
0: Esatto, ma poi era ieri che dovevi intervenire, Monica. Oggi parliamo delle mogli. Vorremmo, se sarebbe curioso,
1: giusto,
0: sentire il marito che cosa ne pensa della
1: marito
0: moglie.
1: Marito di Monica,
0: fatti sentire.
1: Esatto, contraccambia il messaggio.
0: E allora 345 48 45 663.
1: Abbiamo Salvatore di Osopo, ma lo leggiamo dopo perché è appena arrivato.
0: Dopo.

0: Genius, la bella porca di Massimo Andreotti. Vi è piaciuta? No, perché
1: molto
0: dicono
1: bella,
0: che non mettiamo
1: sì.
0: mai una le polche.
1: No,
0: non
1: no,
0: le mettiamo
1: ecco,
0: mai.
1: Le polche le
0: insomma,
1: mettiamo quando dobbiamo metterle.
0: Esatto.
1: Cioè, non è che possiamo fare radio polca.
0: Anche quando.
1: Scusa,
0: anche quando le richiedete, 0423 736 80, oppure 345
1: 48 45 663. Stavo leggendo
0: sì?
1: il nome del marito di Monica che abbiamo sentito poc'anzi. Si chiama Mauro, quindi salutiamo Mauro e aspettiamo la controrisposta. Ok? Poi andiamo da Salvatore di Osopo che scrive: buongiorno Radio Sorriso e a tutti i sorrisini.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Mia moglie è la migliore del mondo, è un carro armato, sempre attiva, tranne per una cosa. E che cosa?
0: Dicelo. No?
1: Dopo 49 anni dormiamo ancora abbracciati a casa mia. Domenico e abbracciati. A casa mia ci sono tre armadi grandi. Io sono ridotto a due ante di questi tre armadi. E quindi dice: ho detto tutto. È lo stesso discorso che dicevo io, no? Mettetemi una bella canzone, quella che volete voi. Buona vita a tutti, Salvatore da Osopo. Io non voglio capire per che cosa.
0: Ma i contenti, sti uomini. Dopo 49 anni, che
1: però
0: cosa ti può
1: che
0: dare?

0: fare tanto tanto affetto.
1: Quando ho letto che dormono ancora abbracciati, pensa che io mia moglie non ho mai abbracciata a letto. Perché scomodo.
0: Allora questa sera
1: non c'è,
0: quando vai a casa,
1: ma neanche se mi paghi, guarda,
0: quando andate a letto fai questa cosa e di che te l'ho detto io.
1: Vado a dormire sul divano. Guarda, ma anche quando eravamo giovani alle freschi, no, alle prime armi, i trick e track erano quotidiani, no? E no, non mi veniva spontaneo l'abbracciarla, perché stavo scomodo, cioè con il braccio sotto la testa di qua, lei sopra di me qua, no, ma che è dormire
0: lamentoso.
1: Ma scusa, ma è dormire.
0: Bisogna, sei un
1: lamentoso. Quando sei a letto si dorme, punto.
0: Ma in quelle situazioni là tutto va bene.
1: Vabbè, ok, è così.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13.
10: Sorriso!
11: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 13 e 7 minuti.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le ultime news. In Veneto, come a livello nazionale, un terzo delle inchieste dell'antiterrorismo riguardano minori. L'allarme arriva dalla Procura di Venezia. Sempre più giovani sono affascinati dalla violenza. Nel web trovano tutto l'occorrente per fare armi. Il capo della Procura di Venezia, Alessandra Dolci, dichiara: le norme ci sono, ma la repressione non basta. E da magistrato si rivolge alle famiglie. Nel Vicentino è stato condannato a 6 anni l'uomo che travolse e uccise 2 sedicenni ad Arzignano a Ferragosto 2025. La procura aveva chiesto una pena di 10 anni. Luca Beggiato ha scelto il rito abbreviato. La madre di Mattia: questa non è giustizia. All'interno del bosco dello sport è polemica perché il figlio del presidente del CONI è consulente del Venezia Calcio. Scoppia così la polemica. La società ribatte: è un incarico esterno. Era questa l'ultima notizia. Vi ringraziamo per l'attenzione. L'appuntamento con le news torna più tardi.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
17: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
18: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posto disponibile.
19: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
20: Sì! Allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
19: Ok.
20: Largo massimo 1,90 m.
19: Altro?
20: Da rivenditore verificato.
19: Trovato.
20: Wow!
19: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: completo su fitactive.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
3: Sorriso!
4: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ai figli dei soldati, ai figli soldati del Monte Grappa.
2: Un po' più lungo.
1: Il titolo è lungo e veramente a volte si fa un po' di, scusatemi, Alberto Crepaldi.
2: Salutiamo, ciao Alberto.
1: Ciao Alberto, che era edizioni Caramba. Allora, torniamo sui messaggi.
2: Eccoli
1: che riguardano
2: qua.
1: I mariti.
2: Eccoli qua.
1: I mariti.
2: Fedeli o non fedeli?
1: No, non è questo l'argomento, anche perché per radio non è il caso.
2: Perché? Cioè, voglio dire, sai quanti Mario. Allora, aspetta, com'è che si chiamava il Mauro? Sai quanti Mauro ci sono in giro che ascoltano Radio Sorriso? Cioè, chiama Mauro o Mauro senza dire il cognome e dice: a me piace tradire, o a me piace di qua, di là, assaggiare, provare emozioni forti, nuove. Pensi che Monica se ne accorga? No, è un esempio, non è che voglio dire che
1: adesso gli hai messo la pulce.
2: No,
1: la pulce,
2: nel senso che voglio dire, sai quanti Mauro ci sono all'ascolto della Radio Sorriso? Cioè,
1: esatto.
2: È come sparare sulla Croce Rossa, cioè, voglio dire, è difficile trovare il vabbè, però ok, dai, andiamo avanti.
1: Andiamo con i nuovi mister del 2002 con Tacate al tram.
2: Esatto.

0: Dai che ci siamo, sempre in diretta su Radio Sorriso, 13:25 di questo bel martedì 6 ottobre 2026.
1: E con i Vandali abbiamo ascoltato La vita è adesso. E adesso ricordiamo il Gran Galà delle Orchestre, giunto alla 18ª edizione, si svolgerà giovedì 29 ottobre. Ci saranno molti ospiti, sapete che il direttore artistico è il nostro Claudio Prospero, c'è la possibilità di prendersi i biglietti, di andare in biglietteria. Nel frattempo tu vuoi dire che ospiti ci sono?
0: Allora abbiamo Michael Diaz con Maurizio Medeo, che farà anche da orchestra ufficiale, poi Marco Ignagara, Daniela Cavanna, Michele Ranieri, Elena Cammarrone, Manuela Recchia, i Philadelphia, Marilisa Maniero e Marco Negri, Fabio Corazza e appunto l'orchestra base, quella di Maurizio Medeo, e la conduzione è totalmente guidata dal direttore, coordinatore, ideatore, appunto Claudio Prospero.
1: Esatto, se volete prenotare i vostri biglietti fatelo al 335 701 9901. La biglietteria è aperta dalle 19 al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa.
0: La cosa importante è che come ospiti d'onore che riceveranno il premio alla carriera saranno Fiorenzo Tassinari, Walter Gennarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. Ma un'altra cosa, per le vostre prenotazioni, biglietti in vendita anche su iconamusic.it, quindi se trovate le linee occupate del telefono su internet potete fare l'acquisto iconamusic.it, oppure nella sede di Radio Sorriso, oppure Violante Parrucchieri in via Cabaroncello a Bassano del Grappa, oppure presso la PFM se a Marostica, oppure presso l'associazione Pro Bassano a Bassano del Grappa ovviamente. E quindi insomma ci sono un po' di location per andare ad acquistare fisicamente il biglietto, e andateci perché lo spettacolo merita il biglietto.
1: L'estate che vorrei, Edita Kaminska, ormai la salutiamo l'estate.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Sorriso! Radio Sorriso!
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Più giovane che mai!
12: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
13: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
12: Ovviamente! Vieni anche tu!
13: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
14: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
15: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale. Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.

0: La cumbia Esmeralda, Cristian Patarini.
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: Abbiamo un altro messaggio.
1: Beh, ti ho toccato, ma è colpa tua.
0: Vabbè.
1: Allora, leggiamo questa.
0: Sì, quella della moglie è un mix micidiale.
1: Questa qua è vera, è vera.
0: È vera.
1: È tutto vero, è tutto vero.
0: Allora, è Alfio che scrive della moglie.
1: Alfio, no? Ed Elena. Ah no, quello era Aldo. Alvio. Alfio. Vabbè, salutiamo Alvio e Elena, che è da tanto che non li sento. Quindi tutto bene, cioè li seguo su Facebook. Cioè. Allora, mia moglie, scrive Alfio, è un mix micidiale. Era in offerta, più non ho niente da mettere. Compra vestiti perché sono scontati. Poi dice che non ha nulla da indossare.
0: Fa la scorta.
1: E tu dici, esci nuda.
0: No,
1: scusami, mutande reggiseno.
0: Non si può.
1: A me piace mutande reggipetto.
0: Reggipetto.
1: Che è bruttissimo reggipetto, cioè, come si fa? Tu usi reggipetto?
0: Certo.
1: Ma dai, secondo te tra reggiseno e reggipetto qual è il più bello, più formale, più carino da pronunciare?
0: Reggiseno.
1: Reggipetto. Mai usato reggipetto? Secondo me è un po'
0: la parola,
1: la parola sì, la parola reggipetto.
0: Vabbè,
1: secondo me è molto all'antica, no?
0: Andiamo con Manuela Recchia, va, ti sento.

0: Donna bambina con arrangone, alla fine dice Stefi, anch'io sono così, dico sempre che non abbiamo mai nulla da metterci.
1: Meno male, una persona onesta che scrive la verità.
0: La verità.
1: E ti apprezziamo così come sei, cara amica ascoltatrice. No, perché non si vede dal profilo, quindi non so.
0: Non si vede, però.
1: È un enigma, c'è la S e basta.
0: Vorrebbe sentire una bella canzone di Omar Lambertini.
1: Ma dai, te la meriti questa
0: cosa.
1: Dai,
0: guarda cosa
1: te
0: ho messo. Ascoltiamo.
1: Un errore bellissimo.
0: Questa.
1: Ah, dai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Patrizia Ceccarelli con questa bella
1: canzone. Forti e fragili. Oh, mamma mia.
0: Stai cadendo?
1: No, sono le 13.56. Dobbiamo andare.
0: Vabbè, con calma. Io posso salutare nuovamente la Steffi?
1: La Steffi comunque ha gradito la canzone che abbiamo selezionato di Omar Lambertini.
0: Abbiamo un'esperta qua al mio fianco, è un'esperta.
1: Sei un errore bellissimo.
0: Esatto. Allora, visto che mi manda la foto che è sulle giostrine, quelle da bambini, ma lei non è una bambina, la Steffi, posso farti una proposta, Steffi? Non guardarmi così.
1: Lucia.
0: Posso essere il tuo
1: Senti
0: toy boy?
1: Dai! Massimiliano, Lucia! Dai, no.
0: Steffi, io mi offro a fare il tuo toy boy.
1: A domani, a tutti voi, buon pomeriggio con Tiziana e Max.
0: Il toy boy di Steffi.
1: Ciao!

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Sorriso.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: Sono le 14:03.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
15: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
16: Da Folgheria alla Varone, passando per Luserna e la Vigolana, in Alpe Cimbra si accoglie l'autunno. Daniela Vecchiato, direttrice di APT Alpe Cimbra.
17: Beh, l'autunno sull'Alpe Cimbra ha il sapore della magia. Se vogliamo dire che c'è una stagione che è ricca di emozioni, è proprio quella dell'autunno. Questo perché la natura, le nostre montagne si colorano di giallo, di rosso, di arancione, quindi colori che ci riempiono innanzitutto l'anima. Ma è il momento ideale, grazie anche alle bellissime giornate di sole che stanno continuando anche nel mese di ottobre, per praticare il trekking, la bike, le attività che più ci piacciono all'aria aperta, anche i golf. Tra le escursioni ricordiamo i sentieri che ci sono a Luserna, per cui il sentiero dell'immaginario, il sentiero del respiro degli alberi a Lavarone, la Forra del Lupo a Folgheria e la 60 chilometri della Vigolana, che ha delle viste incredibili sui laghi di Levico e Caldonazzo. E dopo aver camminato, aver percorso un bel sentiero con la nostra mountain bike, sicuramente è il momento anche di sedersi a tavola per degustare le prelibatezze dell'autunno, quindi protagonisti i funghi, le castagne, la selvaggina, lo strudel di mele, quindi è proprio un trionfo di profumi, colori e sapori.
16: Grazie a Daniela Vecchiato, direttrice di APT Alpe Cimbra.
17: Grazie a voi e noi vi aspettiamo sempre sull'Alpe Cimbra in Trentino.
10: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
18: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
19: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
20: È possibile.
21: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
22: Amore, la vasca?
23: Leviamo.
22: Le piastrelle?
23: Leviamo.
22: Anche i mobili del bagno?
23: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
22: E i lavori?
23: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
22: Mi hai levato le parole di bocca.
23: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
24: Iperceramica.
25: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
26: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista

Buon pomeriggio, buon martedì pomeriggio a tutti voi, cari ragazzi, cari sorrisini belli, bentrovati. Buon pomeriggio da Claudio Prospero. In questo martedì 6 ottobre si riparte, certo che sì, per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Oltre il liscio ad accompagnarci in questo segmento pomeridiano sino alle 16:30, e naturalmente, come sempre, immancabilmente vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo, dai ragazzi, che la musica sia con noi. Fuoco alle polveri, Lillo Baroni, grazie al tuo cuore.

Grazie al tuo cuore, Lillo Baroni, ad aprire questo nostro pomeriggio insieme, questo nostro viaggio musicale che prosegue subito, che prosegue subito senza soluzione di continuità. Arriva un fox e sono Mani di Velluto, non il valzer come dicevo, ma un fox, ed è il nuovo fox con Patrizio Lucidi. Tutta la musica da ballo, certo che sì.

Sky e Linda Viscaro. Siamo noi, siamo sempre noi, siamo solo noi, ovviamente, quelli con il sorriso. Buon pomeriggio, cari ragazzi, buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. Eccolo, eccolo, eccolo in arrivo. È l'ultimo di me.

l'ultimo dei Moicani. Bene, bene, bene, anzi direi di più. Or bene. Ma vuoi dire? Vabbè. Ma guarda un po' te, due calici di vino su un tavolo apparecchiato per due e nessun volto. A prima vista sembra la fotografia di una serata romantica in coppia. Il dettaglio curioso è che in alcuni casi il partner non esiste affatto. La seconda persona è fuori dall'inquadratura oppure non c'è proprio. È il nuovo gioco della rappresentazione sui social, dove non è più necessario mostrare esplicitamente qualcosa per farlo credere, basta lasciare un indizio, il resto lo fa chi guarda. Ma vuoto dire, vabbè. Fotografie apparentemente spontanee possono essere costruite per comunicare agli altri una precisa immagine di sé. L'esempio più immediato è proprio quello dei due calici. Si mostra l'ambiente, magari il proprio corpo e il proprio volto, ma non la persona che dovrebbe essere seduta dall'altra parte del tavolo. Il punto fondamentale è che non viene mostrato un partner, viene suggerita la sua possibile esistenza. È una differenza sottile ma decisiva. La fotografia non dice sono accompagnato, sono fidanzato, eccetera, costruisce piuttosto una situazione nella quale chi osserva può arrivare autonomamente a pensarlo. E vabbè, della serie alla che vuoi tu. Vabbè, Marco Zeta.

cari ragazzi, naturalmente come sempre protagonisti con le vostre scelte musicali allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica con il 345 48 45 663. C'è Nicolò con noi e con un cappello di paglia.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Finite le

0: www.radioticino.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Sorriso!
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.

Elisa Simeoni ritrovata piacevolmente con questo valzer dolce gitana. Una mazurka prima delle vostre scelte musicali. Arriva Fabio Pozzi, la

La trottola, bene, cari sorrisini, pronti, prima tappa, Bassano del Grappa, vado a salutare Gianna insieme con Veronica Cuneo, Rossi Tramonti, poi a Conselve Padovi, saluto a Mario con Ruggero Scandiuzzi, occhi fieri.

Ruggero Scandiozzi, occhi fieri. A Villa del Conte, Padova, salutando Maria con Roberto Polisano, la terza età.

0: Radio Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
0: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Sono le 15:04.
15: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
16: Le voci del territorio di oggi ci riportano nello spazio dei sapori. Benvenuto a Guido Albertini, proprietario e chef del ristorante Albertini di Villorba.
17: Buongiorno.
16: Cominciamo con il raccontare questa bella storia che è nata più di 40 anni fa.
17: Il ristorante è stato aperto nel 1981 e quando ho conosciuto mia moglie e abbiamo deciso di aprire il ristorante. Il 30 novembre 1981 l'abbiamo aperto e l'abbiamo indirizzato nella specialità di pesce. Quest'anno facciamo i 43 anni di gestione.
16: Come ho detto in apertura, lei oltre che proprietario del ristorante è anche lo chef. Qual è il piatto forte o i piatti forti?
17: ma diciamo più piatti, possiamo dire dai filettini di sogliola, limone e menta, e la vecchia sogliola, la mugnaia rivisitata, alleggerita, cambiato le forme, un piatto in cui la gente quando torna anche dopo un anno lo richiede, che rimane impresso. Poi di piatti stagionali come questo periodo che abbiamo la bisata, l'anguilla con gli amori, una prugna selvatica che dà l'acidità alla grassezza dell'anguilla, la trippa di baccalà che viene servita con le patate del Montello e il rosmarino.
16: Questa intervista può essere ascoltata in versione integrale sul sito classe1.it nella pagina dei podcast. Buon ascolto.
15: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
13: Sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
19: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
22: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
23: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
22: Ok.
23: Largo massimo 1,90 m.
22: Altro?
23: Da rivenditore verificato.
22: Trovato.
23: Wow!
22: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
24: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
25: Sorriso!
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Righini, da una polca recentissima che ha concorso per il San Licio 2026 a un salto nel passato con il tango. Ve lo ricordate, ragazzi? Fulvio Linfa.

infermiere Sabini, rallentiamo un pochettino, poi riprenderemo subito il nostro viaggio musicale con le vostre scelte, la Romanette Band, le note di Heroes.

Radio Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.

0: active.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su Orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
6: Sorriso!
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
11: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
10: Ovviamente! Vieni anche tu!
11: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Sorriso.
7: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

nuova cumbia con Pietro Galassi sulla strada. Facciamo tappa a Treviso andando a salutare Alberta con Piccolo Fiore. Eccolo il Piccolo Fiore con l'interpretazione di Marco e Caran. Salutiamo anche Vilma in quel di Marostica. Piccolo Fiore.

Le prossime due tappe a Verona e a Pordenone. A Verona salutando Giampaolo insieme con i fisarmonicisti e il Paso Doble Olindo. A Pordenone salutando Nello con la famosa Regina.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
2: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
4: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
3: Ovviamente! Vieni anche tu!
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione. Scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
4: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 042

0: 333-7367.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in Piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Taranto, code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio A14, raccordo A1, Bologna-Casalicchio per traffico intenso. In direzione dell'autostrada Milano-Napoli, code a tratti tra Castel San Pietro e Bologna Fiera, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
8: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
11: Iperceramica. Sorriso.
12: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con protagonista Francesca Mazzucato, Rumore.

Finale, finale, insieme. Andiamo in quella di Borgorico salutando Marino con il Tiburone Italiano, Dante Effetto Musica, Dante Bruni, saluto anche Fabrizio.

Chi Zomba insieme con Patti Fabbri, un bel sole d'autunno. Prima di salutarci, cari ragazzi, cari sorrisini, un sirtaki insieme a Fabio Cozzani al vecchio

0: vecchio casolare Fabio Cozzani, non la trovo, o meglio non la ritrovo al vecchio casolare, ma la ritrovo piacevolmente qui in studio a Radio Sorriso, la nostra signora Carlotta. Buon pomeriggio a lei, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio signor Claudio, buon pomeriggio sorrisini. Mamma mia signor Claudio, Dio solo sa
0: cosa?
1: Che cosa fa lei nel vecchio casolare. Quanto spesso ci va?
0: Si va ad ammirare la natura e si va a ricercare un momento di relax, un momento di privacy.
1: Gliela giro così. Tovaglie a quadretti,
0: sì.
1: Bandiere.
0: Lei è una signora d'altri tempi. Lei si ricorda le famose tovaglie a quadretti che si usavano per i picnic.
1: Il signor Claudio ama sedere in compagnia dei suoi scagnozzi.
0: Potrebbe chiedere alle nostre ascoltatrici quante hanno ancora le famose
1: mamma mia. Ah, certo, la tovaglia potrebbe essere un argomento fantastico con il signor Claudio, perché oggigiorno la modernità ci porta anche la tovaglia antimacchia. Lei era a conoscenza di questa
0: roba? No, questa no.
1: Che uno dice che è bello la tovaglia che non si macchia. Sì, ma se poi lei ci passa sopra la mano, sente un tessuto che arriva direttamente dalla bocca dell'inferno.
0: È meglio trovare la tovaglia macchiata, vuol dire che insomma c'è vita in quella casa. Caspita.
1: Certo. Come ci si accorge del fatto che c'è un uomo in casa?
0: Perché ci sono le macchie di vino?
1: Certo, non sono di vino, anche di caffè, di qualunque cosa.
0: Ok.
1: Deve sapere.
0: Rossetto no, tanto per chiudere. L'ha capito questo? Rossetto e caffè.
1: Non so lei cosa fa con Rossetto.
0: Va bene, lasci stare. Lei no.
1: No, volevo raccontarle questo aneddoto.
0: Mi racconti.
1: Ho steso con gioia una tovaglia nuova.
0: Sì.
1: E il signor Ciccio si è apprestato a fare merenda, credo, del caffè.
0: Va bene.
1: Stavo dicendo: amore, se ti azzardi a macchiare la tovaglia nuova, ti stacco un orecchio.
0: Per fortuna l'orecchio. Voglio dire.
1: Non ho detto orecchio, signor Claudio.
0: Evviva la sincerità! Vabbè, qui utilizziamo l'orecchio.
1: Esatto,
0: dai.
1: Non ho fatto tempo a finire la parola stacco.
0: Stacco.
1: La tovaglia era già macchiata.
0: Aia. Da lei quanti improperi sono partiti, oltre che le ciabatte?
1: Ho detto, Monello!
0: Come ha detto?
1: Monello!
0: Le credo che abbia usato questo tono, le credo, signora Carlotta.
1: Simpatica canaglia! Sì,
0: mi fa piacere, mi fa Monello, simpatica canaglia!
1: Zuzzurellone!
0: Sì, bene, mi piace sta cosa, va bene.
1: Ecco, quindi oggi pomeriggio ho deciso che si parla di tovaglie.
0: Bene, eccola là, bene.
1: Usate ancora la tela cerata, magari quella con la stampa a cagnolini?
0: La mamma, lei signora è veramente una signora d'altri tempi, anche la tela cerata, ricordo mia nonna, mamma.
1: Anche quando ero piccola io a casa, la mamma, quando poi io e mio fratello eravamo piccoli,
0: la famosa tela cerata,
1: abbastanza monelli.
0: Sì, ok, lei lo è tuttora, non conosco suo fratello, ma posso
1: peggio di me mio fratello.
0: Allora ecco, va bene, glieli fai poi le copie
1: sotto e tovaglia sopra, perché altrimenti si faceva il macello sul tavolo di legno.
0: Le famose tele c'era. Ce n'è di che disquisire con lei nella prossima ora e mezza.
1: Sì, lei ha una bella tovaglia a casa.
0: Sì, ne ho diversi, sì.
1: Anche con dei bei motivi.
0: Sì, insomma, mi piacciono, quelle che ho preso mi piacciono.
1: Io ho quella con i cactus.
0: Ah, ok.
1: E poi ho quella con tutte le
0: una simpatica con le fragoline.
1: Grazioso. Io ho anche quella con tutte le creature degli abissi.
0: Ma lei, insomma, vabbè, ci fermiamo qui. E domani poi mi racconterà com'è andata parlando di queste cose, insomma.
1: Certo che sì.
0: Vede che
1: abbiamo già Carolina di Conegliano con le tovaglie. Queste sono quelle belle a quadretti colorate.
0: Vedi che le nostre ascoltatrici subito
1: sono
0: pronte.
1: Attive, c'è una zanzara.
0: Ecco.
1: Zio Billy.
0: Vediamo da chi va. sentite, vabbè. Ci salutiamo con Freddy. Sabia un po' di rossetto e caffè. Vi lascio con le tovaglie, i colori delle tovaglie e quelli della musica con la nostra signora Carlotta. Noi ci risentiamo domani pomeriggio dalle 14. Buona serata, sorrisini da Claudio Prospero. Buona vita, a domani!

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
7: Così vicino.
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
7: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 810 1010 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Finite le

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
1: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.

eccoci qui, miei cari amici sorrisini. Bentrovati, bentornati ai colori della musica, che oggi si reinventa e diventa i colori della tovaglia. Perché parliamo delle tovaglie oggi pomeriggio. Che tovaglia usate a casa? Quella di cotone, quella di cerata, quella antimacchia in quel tessuto radioattivo terrificante? Fatemelo sapere e chiedetemi anche una bella canzone, ovviamente chiamandolo 0423 7366 80 7366 81, o ancora un bel messaggino avete salvato nella rubrica del vostro cellulare, il 345 48 45 663 sotto il nome di Sorriso con 3 R. Beh, fatelo se non l'avete ancora fatto, dai che io vi faccio ballare innanzitutto, perché siamo qui per questo, oltre che per parlare di tovaglie. Ovviamente c'è Samuele Bazzella con il valzerino, Cuor di Romagna.

Con Luca Panama il tango è bagnato. Cari sorrisini, cari sorrisini, allora arrivano le vostre prese di posizione sull'argomento di oggi e anche tante richieste di tanghi. È un pomeriggio tango, dovrete avere un po' di pazienza perché non posso mettere tanti tanghi tutti di fila, quindi adesso facciamo una piccola deviazione, ma insomma uno sì e uno no li mettiamo, abbiate solo pazienza ovviamente. Andiamo a salutare Pierina Allongare che voleva ascoltare la canzone dei girasoli Santo Padre Pio e successivamente, proprio perché siamo su un andazzo abbastanza così caritatevole, ci ascoltiamo anche Santa Monica, un bel tango per salutare Gabriella di Cittadella. Arrivano in sequenza.

eccolo qua l'altro tango, era Santa Monica, l'orchestra Castellina Pasi, risaluto l'amica Gabriella. Allora, ma Cesare, io non ti ho dato del lei, ti ho dato del tu, ma dove ti ho dato del lei? Ma, quando mai? Siamo una grandissima famiglia, giustamente. Cesare che mi dice ti prego di non darmi del lei, ma quando mai ti ho dato del lei? No, leggi bene il mio messaggio, insomma. Allora, Gianna Treviso, tovaglia in cucina solo in cotone, quadretti. Verde oppure giallo e bianco per le feste. Molto bello giallo e bianco per la tovaglia, mi piace assai. Cara Gianna, tra poco, dopo la pubblicità, arriva il tuo tango, altrimenti ascoltiamo solo tanghi tutti in fila. Invece andiamo a salutare Paolo Di Maniago, che ha una bellissima tovaglia in cotone ricamata dalla nonna, pensate un po', con grandissimi fiori colorati. E per Paolo arriva l'orchestra Lisoni con la mazurka, stavolta c'è Violetta, ce l'ascoltiamo, poi si fa una piccola pausa e si torna a parlare di tovaglie.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, aree

0: Wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
0: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Sorriso.
10: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 17 e 4 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Banca d'Italia ha pubblicato nel 95esimo numero della collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento lo studio che evidenzia come la metà del campione adotta un comportamento tradizionale, caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Secondo studi di settore, il denaro contante si usa meno in regioni come il Veneto. Più strumenti per finanziare gli investimenti, maggiori possibilità anche per le piccole e medie imprese di accedere al credito, ma anche nuove opportunità per start-up e imprese innovative, con l'aggiunta di un sistema più integrato per accompagnare le aziende sui mercati internazionali. Di questo si è discusso ieri nel corso di un confronto supportato da Regione del Veneto. Cresce il mercato delle stanze in affitto, in modo più marcato rispetto a quello degli interi immobili destinati alla locazione. Una fetta di mercato che nel 2025 è arrivata a rappresentare quasi il 35% di tutti i contratti immobiliari stipulati nei capoluoghi italiani. In modo evidente in città come Roma, Padova e Bologna, emerge dal nuovo studio dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare delle Entrate. È tutto.
14: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 73 6680.
15: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
16: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
17: Aspetta un secondo.
9: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
16: Chiamalo 810 10 10 o vai su Dr. Glass.

0: uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Sorriso.
6: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: E mentre noi andiamo a prenderci un mojito, io vado a salutare Iris in provincia di Reggio Emilia, che mi manda la foto della sua tovaglia a quadretti e di quella antimacchie con l'edera e le farfalle, e dice: io amo i quadrettoni, ma fanno anche proprio accogliente, cioè la casa è bella quando entri e c'è la tovaglia a quadri, che siano bicolore come questa. Lei è proprio la classicissima, no? A quadrettoni rossi e bianchi, ma poi ci sono le tovaglie con i quadrettoni colorati come quelle che mi mandava Carolina, insomma ce ne sono di tantissimi tipi, il quadrettone fa proprio casa, c'è poco da dire. Andiamo a salutare l'amico Fausto di Manzano, che voleva ascoltare Franco Bastelli in Canto di Primavera, una begin. Adesso poi sono arrivate le begin, oggi siete un po' legati tra di voi nella scelta delle canzoni, mi fa molto piacere perché vuol dire che c'è molto accordo, però devo un po' alternare, quindi abbiate pazienza, la vostra canzone arriva e non vi preoccupate. C'è Franco Bastelli, dicevo, con Canto di Primavera per l'amico Fausto di Manzano. Eccola che parte.

Ed eccolo il tango con Atos Bassissi e Irene Vioni a Media Loser, il brano che ci aveva richiesto Gianna. Ciao Gianna, di nuovo un buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a Vilma di Campo San Piero, che mi dice: lei, quando le figlie sono andate a vivere per conto loro, ha preso le tovaglie all'americana, le tovaglie grandi, e si è fatta tutta una serie di belle tovagliette all'americana, aggiungendo anche dei colori molto graziose. Poi adesso che comunque Vilma è tornata a vivere con la figlia, usano le tovaglie normali, però si era data così alla creatività. Molto bello, brava Vilma, ti mando un bacione. Per te arriva Roberto Tagliani con Le Rose Bianche.

con il rock and roll del cuore. Saluto l'amica Mary di Trieste, che mentre se ne sta in campagna mi ha richiesto proprio questa bella canzone. Saluto di nuovo Carolina, che mi ha mandato anche la foto delle tovaglie della nonna, che lei conserva tuttora. Una di queste ha quasi 40 anni, anzi qua 40 anni, fantastico. Beh, e questa qui con le teiere, devi sapere Carolina che ce l'ho anch'io, uguale, solo che la mia è ormai irriconoscibile per via delle tante macchie di tè e caffè, non fatte dalla sottoscritta ovviamente, ma da varie persone che hanno vissuto con me nel corso degli anni. Un bacione di nuovo, e salutiamo anche Tony America, che voleva intanto insomma mi ha fatto dei bellissimi complimenti, che dice che era allegro giorno dopo giorno con tutta la nostra passione, non solo io ovviamente, tutti noi di Radio Sorriso, e il suo pensiero oggi viaggia fino a Trieste a salutare il suo amico Claudio, il nostro Claudio Visentin, che saluta. E per te Claudio arriva da parte di Tony la canzone Romantico Sognatore, la voce di Omar Codazzi ai tempi dell'Orchestra Bagutti.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Sorriso.
13: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 7366 80. Chiedilo a Radio Sorriso.
14: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
15: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
14: Ovviamente! Vieni anche tu!
15: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
16: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
17: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

Ed era Paola Fabiani con La vita è bella, e a tal proposito colgo l'occasione per ricordarvi che Paola Fabiani sarà tra le tre ospiti del prossimo pranzo di Radio Sorriso. Pranzo e ballo degli ascoltatori domenica 15 novembre ore 12:30 al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Rossella Ferrari, Daniela Cavanna e Paola Fabiani saranno con voi, assieme ovviamente agli speaker di Radio Sorriso, per un bellissimo pranzo in cui si balla prima, si balla durante, si balla dopo. Ci saranno ricchi premi e cotillon, la lotteria, le sorprese, il tutto a soli 40 euro a persona. Potrete consultare il nostro sito sorriso.it per tutti gli aggiornamenti, mentre se volete già prenotarvi è già possibile farlo ovviamente chiamando il nostro centralone, lo 0423 7367, è già a vostra disposizione per il pranzo di domenica 15 novembre a Santa Maria di Zevio, Verona. E adesso andiamo a salutare Anna Maria di Trieste, che voleva ascoltare Il volo con L'amore si muove. Ce l'ascoltiamo? Certo che sì.

E salutiamo Silvana Castellucchio con questo bel tango Fuego, ce l'hanno suonato Roberto Scaglioni ed Edmondo Comandini. E saluto anche Giacinta e Lina. Loro riguardo l'argomento di oggi pomeriggio, le tovaglie, beh, loro hanno un sacco di tovaglie di Fiandra, poi essendo state spesso in Egitto hanno anche delle tovaglie egiziane, insomma molta eleganza, brave. È bello anche portare la tovaglia come souvenir quando si va da qualche parte, perché comunque in giro per il mondo ci sono tessuti e lavorazioni che magari noi non conosciamo e possiamo portarci qualcosa di molto molto grazioso. Prima di salutarci andiamo ad accontentare e ad aggiudicare l'ultimo spazietto di oggi all'amico Mario Di Marghera con Barbara Lucchi e Massimo Venturi e le loro Zardas.

0: Ed eccoci qua, cari amici, giunti al triste momento dei saluti, ma non siate tristi perché è arrivato Patrick e con lui la serata passerà molto piacevolmente. Buonasera Patrick.
1: Buonasera Carlotta, buonasera amici di Radio Sorriso.
0: Allora, io questo pomeriggio ho cambiato un po' le carte in tavola, okay, sull'argomento, e non dico tavola a caso perché abbiamo deciso di parlare di tovaglie.
1: Di tovaglie?
0: Sì.
1: Ok.
0: Hanno mandato un sacco di foto, mi hanno raccontato un po' tutti che tipo di tovaglia usano, così io non ho neanche detto la mia sull'argomento. Certo. In realtà a casa mia la tovaglia rimane sul tavolo almeno 2 settimane senza che nessuno la tocchi.
1: In effetti anche a casa nostra.
0: Sì.
1: Nel senso che è sempre apparecchiata.
0: È sempre apparecchiata.
1: Quando è pulita, insomma.
0: Esatto, no. E poi ogni tanto ci passo sopra l'aspirabriciole.
1: Esatto, quindi
0: e
1: sei già

0: via di luce.
1: E allora continuerete a parlare di tovaglie con il nostro Patrick, presumo, e noi ci salutiamo ovviamente, appuntamento per domani ore 16:30, e adesso ci salutiamo col mambo. C'è Daniela Cavanna con Frena, che originariamente era cantata da una mia omonima questa canzone. Eh sì, vediamo chi se la ricorda. Ciao a tutti, ciao Patrick.
0: Ciao Carlotta.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.

0: clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Peio Music Village 2027. Dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Sedie e tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Sorriso! Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Sono le 18 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buonasera da Esther Roletto. La Francia ancora teatro di proteste, in piazza migliaia di studenti e docenti per chiedere maggiori risorse per l'istruzione. Continuano anche gli incidenti e le violenze. A Parigi e a Strasburgo scontri con la polizia. Il ministro Le Cornu chiude i licei sino a venerdì. Legge elettorale, sì della Camera dei Deputati alla fiducia posta dal governo sugli articoli 1 e 2, approvati, capilista bloccati. Il testo contiene anche le modifiche apportate dal Senato in materia di firme e preferenze. L'approvazione definitiva giovedì con il voto a scrutinio segreto. Caro carburanti, non scattano le accise mobili sul gasolio più 6,1 centesimi. Il vice ministro Leo: ci stiamo ragionando, non c'è una decisione. Il tetto praticato da Eni resta, ma senza lo sconto del governo. Tre navi mercantili affondate nel Mar Nero, due di proprietà turca. Il Cremlino accusa: i piani su basi NATO e armi nucleari in Lituania portano all'escalation. Massiccio attacco ucraino con 650 droni su Mosca, due i morti. Jessica Moretti chiede l'indennità per l'infortunio nell'incendio di Crans Montana. Lo prevede la legge svizzera. La comproprietaria del Constellation potrebbe percepire un risarcimento giornaliero per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute. Nel rogo di Capodanno morirono 41 giovani. Ufficiale la nomina di Malagò a commissario della FIGC. Elezioni entro il 31 gennaio 2027. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. L'annuncio in un video: ho bisogno di un ciclo di cure al ginocchio. Il numero uno del mondo si ferma altri tre mesi. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
5: Sorriso! internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow!
15: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
18: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
19: È possibile.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
21: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork!
22: Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
23: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
24: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
25: Amore, la vasca?
26: Leviamo.
25: Le piastrelle?
26: Leviamo.
25: Anche i mobili del bagno?
26: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
25: E i lavori?
26: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
25: Mi hai levato le parole di bocca.
26: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
27: Iperceramica.
28: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
29: Puoi dirlo forte.
28: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
29: Sì.
30: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
28: Scegli ora ING Business Banking.
30: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
31: Maglie e body The Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
32: Sorriso!
33: È il momento di cocktail di sera.
34: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Baracca per questo brano del mese, questo bellissimo brano di Gianni Drudi, nostro amico Gianni Drudi, l'ultimo clown su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E ufficialmente vi do il buonasera, amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi in questo martedì 6 di ottobre, sono le 18:15. E allora aspetto sempre le vostre belle dediche richieste. Vi ricordo anche i numeri, che sono il 345 48 45 663 per quanto riguarda i messaggini WhatsApp, mentre se volete telefonarmi lo 0423 736 680 o 736 681. E allora, aspettando sempre le belle richieste, intanto arriva quella di Enrica di Treviso. Ciao Patrick, sono Enrica di Treviso, chissà se oggi riesco a sentire Viva la montagna di Pietro Galassi, grazie per la tua compagnia, sono rientrata in tempo per sentire Cocktail di sera. Grazie mille Enrica, un abbraccio grande, e sei fortunata oggi perché riuscirai a sentire appunto Viva la montagna con Pietro Galassi. Eccola qua, tutta per te questa bella polca, e allora pronti che la balliamo tutti insieme. Per te, cara Enrica!

Scusate il ritardo, ma ero al telefono con Solidea di Rodeano Alto, che ha partecipato al pranzo degli ascoltatori questa domenica e ha detto che è stata felicissima, l'ha passata benissimo, è stata una bella giornata in compagnia di Radio Sorriso, di Alex, Giovanino, Iris, tutti gli speaker di Radio Sorriso e anche gli ascoltatori, perché ovviamente anche gli ascoltatori di Radio Sorriso hanno fatto la loro parte in questa bellissima festa. Grazie Solidea veramente a te per l'omaggio che mi hai fatto recapitare qui in radio, grazie veramente di cuore, un abbraccio grande a te e un saluto lo mando anche a Dina. Ciao Dina, un abbraccio grandissimo. E adesso proseguiamo sempre con le belle richieste che arrivano qui a Radio Sorriso. Salutiamo l'amica Nadia di Treviso che ci ha richiesto una bella canzone, appunto un grande successo ormai che tutti avete imparato a conoscere qui a Radio Sorriso, Ciliegi in fiore con la voce di Vitto e l'orchestra di Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana. E andiamo a salutare anche l'amica Sandra di Cerea che ci ha richiesto la canzone che abbiamo appena ascoltato, Resta qui, con Federica Cocco e la voce di Alex Villani. E adesso pronti ragazzi, ci balliamo questo Ciliegi in fiore con la voce di Vito per l'amica Nadia di Treviso.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di stare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Sorriso.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Sorriso, ovvio.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
20: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
12: Sorriso. Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
21: Oceania.

Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania. E andiamo a ringraziare le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese con Elena Cammarone, queste due ore, un bellissimo lento, un grande successo, un nuovo successo appunto di Elena Cammarone qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso andiamo a salutare l'amica Maria di Marghera che mi ha telefonato. Ciao Maria, un abbraccio e un bacio anche a te. Poi salutiamo anche l'amica Rita di San Daniele del Friuli con le figlie Emanuela e Antonella, e un saluto lo mandiamo alla signora Giuliana di Verona. Ciao Giuliana, un abbraccio, mi raccomando, alla prossima, e dicevo, saluto Maria di Marghera perché mi ha richiesto una bella canzone con la voce di Michele Rodella. Ci ascoltiamo questa Mia Rondine. Allora, pronti su Radio Sorriso, questo bel terzinato da ascoltare, ma soprattutto, se avete la possibilità, potete anche ballarlo.

voce di Patrizia, ci siamo ascoltati anche questo grande successo a tempo di Begin, Vela Bianca. E adesso ragazzi ritorniamo un po' alla tradizione, perché anche la tradizione fa parte appunto della musica da ballo, e diciamo che quanti hanno ballato questo valzer che adesso andremo ad ascoltare con Fabio Bergo. Pensate voi, ho tirato, vi ho una chicca, eccolo qua, il valzerone, sentite un po' che spettacolo.

E questa era la mazurka che fa così, la voce di Tiziano, l'orchestra di Lucio Pavani. Ragazzi, adesso andiamo a salutare l'amico Walter di Buia e poi salutiamo ovviamente anche l'amica Flora di Brescia che mi ha telefonato. Ciao Flora, un abbraccio, e salutiamo per ultima l'amica Chiara di Treviso che mi ha appena telefonato e vuole dedicare al nipote Giorgio una bella canzone, un bel ritmo allegro dal titolo Tasi e Tira con Giuseppe Bolla. Andiamo subito ad ascoltarla. E allora, carissima Chiara, io ti mando un abbraccio. Grazie per aver telefonato, insomma complimenti per la voce, perché non si direbbe l'età, comunque non la dico, ma è una cosa tra me e te. Complimenti, e sicuramente avrai una bella famiglia che ti tiene, che ti sta tanto tanto vicino. Un saluto al tuo caro nipote Giorgio. E allora, pronti che balliamo questa Tasi e Tira? È certo che sì, che siamo pronti. Tutta per te, cara Chiara, eccola qua.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 19:00.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buonasera da Ester Oletto. Alla Camera dei Deputati approvati i primi due articoli della legge elettorale sui quali il governo ha posto il voto di fiducia. Il testo contiene le preferenze introdotte dal Senato e l'aumento delle firme. Domani toccherà il terzo articolo, mentre l'approvazione finale sull'intera riforma è prevista per giovedì a scrutinio segreto. Gasolio, scaduto lo sconto sulle accise, prezzi in salita e governo alla ricerca di una soluzione. Il viceministro Leo: ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, e si alza la soglia del price cap Eni. Il diesel costa 2,25 euro al litro. Scontri e incendi in Francia durante le manifestazioni studentesche. Le più colpite: Parigi, Lione e Strasburgo. Chiusi i licei sino a venerdì. Il presidente Macron convoca il governo. Per Donald Trump è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans-Montana, ha inoltrato la richiesta di un'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro, collegata al rogo del locale che a Capodanno è costato la vita a 41 giovani. 115 furono i feriti. L'assicurazione Zurich ha aperto la pratica come prevede la legge elvetica. Ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi giovedì prossimo. Il procuratore generale della Corte di Cassazione apre ad alcuni ricorsi dell'azienda contro lo stop dell'area caldo. Le sezioni unite si pronunceranno il 20 ottobre. Yannick Sinner salta anche le finals. La mia stagione è finita, annuncia il numero uno del tennis mondiale in un video. Deve seguire un trattamento per l'infiammazione del ginocchio, ma la GO commissario della Federcalcio, la giunta CONI, vota all'unanimità. Elezioni il 14 dicembre. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Oh.

0: Tecnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
0: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
0: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a €699 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
14: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

E con Rossella Ferrari e i Casanova ci siamo ascoltati questo grande successo dei New Trolls, rielaborato appunto da Rossella Ferrari e Casanova. Che idea per l'amico Carlo di Nogarole Rocca in provincia di Verona. Carlo, spero tu abbia apprezzato questa bella canzone, e allora ti saluto e ti auguro una buona serata. Adesso ragazzi, pronti? Andiamo sempre in musica, però prima di andare in musica, visto che abbiamo ascoltato Rossella Ferrari e Casanova, vi ricordo che domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio in provincia di Verona ci sarà una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso in compagnia di tutti gli speaker e dei nostri grandi ospiti: Rossella Ferrari, Casanova per l'appunto, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro a persona. E mi raccomando, grande pranzo degli ascoltatori domenica 15 novembre alle ore 12:30 presso il ristorante Cascapin a Santa Maria di Zevio in provincia di Verona. Prenotate il vostro posto allo 0423 7367, e per tutte le informazioni potete rivolgervi anche al nostro sito internet sorriso.it. Ricordo Sorriso scritto sempre con 3 R. Vi ricordo anche che si inizierà a ballare da subito, da quando entrate fino a tarda serata, quindi insomma sarà una giornata meravigliosa come quella passata di questa domenica che abbiamo trascorso al ristorante a Tricesimo in provincia di Udine con tutti gli amici del Friuli, e questa volta ci spostiamo nella provincia di Verona. E allora ragazzi, andiamo sempre in musica, dicevo, arriva questo bel successo di Titti Bianchi, La mia bambina.

questo martedì 6 di ottobre con il vostro Patrick fino alle ore 20 per tenervi compagnia con le vostre belle dediche richieste. Ci siamo ascoltati anche Patrizio Lucidi, le belle novità con Rondò d'Oriente. E adesso andiamo a salutare l'amico Mauro e l'amica Marina di Paese, a cui mando un abbraccio. Ciao ragazzi, grandi grandi amici, un abbraccio grandissimo. E poi salutiamo l'amica Desi e l'amico Alessandro di Mira, che mi hanno mandato un messaggio dove scrivono che vorrebbero ascoltare appunto una bella canzone di Sandrino Piva dal titolo Vino Amaro. Allora ragazzi, io vi accontento subito, perché la musica qui a Radio Sorriso la fa la padrona. Ci ascoltiamo Vino Amaro per Desi e Alessandro di Mira.

Il grande Fiorenzo Tassinari con la polchissima, ma prima della pubblicità andiamo a tempo di Kizomba perché arrivano i Philadelphia, questa bellissima canzone dal titolo Lento. L'ascoltiamo molto molto volentieri.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino.
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Sorriso!
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
13: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
12: Ovviamente! Vieni anche tu!
13: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
14: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
15: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
16: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Sorriso.
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E andiamo a ringraziare il gruppo editoriale Bagutti, le edizioni AB Record, per il brano del mese, Nel mio silenzio, questa nuova canzone di Graziano Cianni che abbiamo ascoltato qui su Radio Sorriso in questo martedì 6 ottobre. Sono le 19:41 minuti in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. E allora vi ricordo anche che giovedì 29 ottobre ci sarà il gran galà delle orchestre giunto alla sua 18ª edizione, ideato dal nostro Claudio Prosper. Però dalle ore 20:30 al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa ci saranno tanti ospiti, veramente una grande serata di musica d'ascolto, ma di tanto spettacolo. Giovedì 29 ottobre al Teatro Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa, appunto, ci saranno Michael Diaz e Maurizio Medeo, Marco Iniagara, Daniela Cavanna, Michele Danieri, Elena Cammarrone, Emanuela Recchia, i Philadelphia, e poi l'orchestra base sarà quella di Maurizio Medeo, ma ci saranno anche Fabio Corazza e Marilisa Maniero e Marco Negri. Inoltre ci sarà anche Giovanni Scino, Albio ed Elena, il gruppo folk El Canfin e il principe Paolino per quattro risate in compagnia. E poi un grande premio alla carriera, un quadruplo premio alla carriera a Fiorenzo Tassinari, Walter Giannarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. In collaborazione con Radio Sorriso, questo gran galà delle orchestre, diventato ormai maggiorenne perché insomma la sua 18ª edizione, complimenti al nostro Claudio Prospero che l'ha portata avanti sino ad oggi. Bravo Claudio, mi raccomando, vi aspettiamo sempre numerosi, e per tutte le informazioni appunto potete visitare il nostro sito www.sorriso.it. Sorriso, ricordo, scritto sempre con 3R. E visto che saranno ospiti anche Marilisa Maniero e Marco Negri, andiamo ad ascoltare appunto una bellissima canzone in versione spagnola cantata da Marco con Il canto della terra.

E ci siamo ascoltati anche la voce di Fred dei Sabia con questo grande successo internazionale Help Yourself. E adesso vi ricordo anche il Peio Music Village 2027 dal 10 al 16 gennaio, villaggio della musica da ballo sulla neve, ragazzi. Ideazione e direzione artistica di Gianmarco Bagutti, con tutte le dirette su Radio Sorriso dalle terrazze sulle Dolomiti. E ci saranno tantissimi ospiti, ragazzi: Matteo Tarantino, Graziano Cianni, la Marianna Lanteri, poi Michele Ranieri, Matteo Bensi, insomma Erminio Mozzato, tanti ospiti che vi terranno compagnia in queste giornate sulla neve. Saranno sette giorni, sei notti, insomma spettacolari, una formula tutto incluso, mezza pensione in albergo con bevande a cena, 5 buoni pasto da utilizzare in rifugio, 5 giorni ticket funivia andata e ritorno dai rifugi, spettacoli serali in esclusiva, servizio bus navetta da albergo per il palazzetto e poi un regalo esclusivo per tutti voi. E per tutte le informazioni e per le prenotazioni potete chiamare lo 04 23 73 67 in orario d'ufficio, oppure visitate anche il sito visitvaldipeio.it. dal 10 al 16 gennaio questo Peio Music Village 2027, il villaggio della musica sulla neve. Mi raccomando, ragazzi, non fatevi sfuggire questa bellissima vacanza di 6 notti e 7 giorni con la formula tutto incluso: escursioni, sci, musica e tanto tanto divertimento. Vado a salutare l'amico Andrea di Vicenza che ci augura una buona serata, poi saluto anche l'amica Sandra di Gemona del Friuli e ultimo ma non per ultimo saluto tutti voi, perché siamo giunti al termine di queste 2 ore insieme. Io vi ringrazio veramente della compagnia che mi avete fatto, vi ringrazio per i bei messaggi, per le belle telefonate, un abbraccio virtuale lo mando tramite le frequenze di Radio Sorriso a tutti voi che state ascoltando in questo martedì 6 ottobre. Il vostro Patrick vi ringrazia e vi auguro di trascorrere una buona serata, soprattutto in compagnia delle persone che amate, delle persone che vi vogliono bene, e circondatevi sempre di belle persone che sono quelle che vi fanno andare avanti nella vita. E vi lascio con questa bella canzone, arriva per voi Maria Elisa Bernardini con La mia banda suona il rock. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti voi sorrisini dal vostro Patrick. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora, Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Sono le 20 e 3 minuti.
13: Radio Sorriso Meteo.
14: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Dopo un'estate infinita, anche nello scorso weekend, 26 gradi di

0: diffusi qui al nord Italia. Ora parentesi di pieno autunno, perché tra mercoledì sera e giovedì una perturbazione riporterà nuvole, piogge e un calo delle temperature, perturbazioni in arrivo dalle isole britanniche. Quindi nella giornata di mercoledì inizialmente tempo più che buono, poi nuvole in aumento e domani sera le prime piogge al nord-ovest in movimento verso il Triveneto. La giornata di giovedì sarà incerta con molte nuvole, qualche pioggia rovescio intermittente e appunto questo calo delle temperature sia minime che massime. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista

0: Mercatorum.active.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Corona, la regina del divertimento di Crenisca Gora, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
8: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
9: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
8: Ovviamente! Vieni anche tu!
9: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto a Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo. Trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo, flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Graziano Gianni, melodica follia su Radio Sorriso in questa serata insieme a me e Elisa, dove parliamo di un film che ha vinto un sacco di riconoscimenti, di premi Oscar, 12 anni schiavo. È uscito nel 2013, diretto da Steve McQueen, tratto da un'autobiografia, quindi una storia vera, l'autobiografia di Solomon Northup, questo uomo afroamericano che è vissuto negli Stati Uniti nell'Ottocento, e questo protagonista è un musicista. Con un inganno viene catturato e finisce ad essere schiavo per 12 anni, come suggerisce il titolo, con dei trattamenti piuttosto barbari. È un film cruento, ci sono delle scene, io l'ho sempre detto, è un film bellissimo, ben fatto. Non so se lo riguarderò perché mi ha davvero toccato. Se però voi non l'avete mai fatto, non l'avete mai guardato questo film, è una cosa da fare, assolutamente, perché l'opera affronta dei temi importanti: la schiavitù, la libertà, il razzismo, la dignità umana, quindi dei temi fondamentali davvero. Ma che cosa racconta esattamente la storia di questo Solomon? Fra pochissimo approfondiamo proprio la trama.

Stiamo parlando di 12 anni schiavo. Solomon Northup conduce una vita tranquilla, vive con la moglie, con i figli. Un giorno viene avvicinato da due uomini che gli offrono un lavoro come musicista. Solomon accetta perché è un bravissimo violinista, ma viene drogato, viene rapito e soprattutto viene venduto come schiavo. E quando cerca di spiegare che lui non è uno schiavo, lui è un uomo libero, nessuno gli crede e quindi viene costretto a cambiare identità. Da quel momento Solomon viene trasferito da una piantagione all'altra, viene sottoposto a condizioni di vita molto dure. Inizialmente viene affidato a William Ford, questo proprietario relativamente umano, ma anche in questa situazione Solomon non è libero, deve lavorare senza poter decidere del proprio destino. Poi passa ad un'altra piantagione, lì i giochi si fanno molto molto più duri e quindi fra poco parliamo della trama proprio di questo film, come continua.

Luciano Nelli al telefono su Radio Sorriso. Allora, stiamo parlando di questo film, stiamo parlando di 12 anni schiavo. Abbiamo detto che quest'uomo viene venduto poi ad un altro padrone, Edwin Epps, padrone molto crudele, molto violento, e nella sua piantagione Solomon è costretto a lavorare duramente, assiste continuamente a maltrattamenti, a ingiustizie. Nonostante queste condizioni terribili di vita, cerca di mantenere la speranza. Lui vuole tornare a casa, vuole riabbracciare la sua famiglia. Dopo 12 anni di schiavitù, Solomon incontra questo uomo di nome Bass, che decide di aiutarlo, e Bass riesce a far arrivare le informazioni sulla sua vera identità alle autorità, e quindi Solomon viene finalmente rilasciato, può tornare alla sua vita, può tornare a riabbracciare la sua famiglia dopo questa terribile esperienza di schiavitù che comunque l'ha segnato. Questa è la trama del film 12 anni schiavo. Questa settimana ci concentreremo proprio sulla realizzazione, la sceneggiatura. Abbiamo detto, è tratta da una storia vera, è tratta da un libro, e quindi approfondiremo proprio questo tema. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, grazie a tutti, ci risentiamo giovedì.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
2: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
3: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Sorriso!
12: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
13: Più giovane che mai.
14: Sono le 21 e 7 minuti.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
17: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
15: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
19: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
20: Tutti per Orocash.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
5: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
6: Obi, tutto è possibile.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Sorriso!
11: Cari amiche!
12: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
17: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
18: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
19: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.

0: bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.

0: vostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Ladies and gentlemen, good evening and welcome on board Air Flight 49.

0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
4: È possibile.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Sorriso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
9: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
8: Ovviamente! Vieni anche tu!
9: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti, sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
13: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
14: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Montegaldella. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Va

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché no?

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
0: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: È 1:02.
2: Bentrovati in redazione, Mauro Baldan. L'anno scolastico appena iniziato è segnato dall'arrivo dell'intelligenza artificiale. Come stabilito dalle linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono stati stanziati oltre 200 milioni di euro, metà dei quali destinati alla formazione dei docenti. Un'indagine di scuola.net però evidenzia che gli studenti sarebbero più veloci di chi dovrebbe istruirli. Durante un evento svoltosi a New York City, organizzato per difendere il diritto al voto nelle elezioni di metà mandato, Robert De Niro ha definito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un codardo, aggiungendo: cercherà di toglierci la voce e il potere. L'83enne vincitore dell'Oscar ha esortato gli elettori a riprendersi il paese. La replica della Casa Bianca non si è fatta attendere, personaggio finito e ormai irrilevante da 30 anni. La casa d'asset Sotheby's ha annunciato che a breve metterà in vendita un raro scheletro di dinosauro Nano Tyrannus. Soprannominato Jody, è uno dei soli 3 esemplari conosciuti dalla scienza, scoperto nel Montana nel 2019 da una contadina. Sarà messo all'asta a New York City alla fine di ottobre. È tutto.
3: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
4: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
3: Ovviamente! Vieni anche tu!
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Banca d'Italia ha pubblicato nel 95° numero della collana Mercati, Infrastrutture e Sistemi di Pagamento lo studio che evidenzia come la metà del campione adotta un comportamento tradizionale caratterizzato dall'utilizzo di contante e carte presso i punti vendita fisici e da un uso limitato dei canali di pagamento a distanza. Secondo studi di settore, il denaro contante si usa meno in regioni come la Lombardia. Salone dell'auto di Parigi 2026, giunto alla 91esima edizione, si preannuncia ricco di novità grazie alla presenza di diverse case automobilistiche, attesa per l'Alfa Romeo Cuore Rosso Concept Car che la casa automobilistica di Arese, Milano, mostrerà in anteprima mondiale. L'edizione 2026 del Salone dell'auto di Parigi si terrà dal 12 al 18 ottobre nei padiglioni espositivi di Paris Expo Port de